0: Something I wanna talk about.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: E quindi a lei, alla presidentissima, hanno lasciato accesa l'aria condizionata, a lei e a tutti gli altri commissari europei che così lavorano al fresco, e quindi insomma si sono un pochino inalberati, diciamo così, gli altri dipendenti.
3: Von der Leyen che si affaccia tutta congelata, e tanto c'è solo lei, l'aria condizionata in tutto il palazzo di Bruxelles. Che già è congelata da anni, quella la vedi, pare. Sembra, la von der Leyen sembra impagliata. Sai quelli proprio quei cervi dentro ai rifugi, sì, di montagna?
2: Vabbè, si mantiene bene la von der Leyen. Comunque. Vabbè, ti posso dire, alla fine non mi sembra niente di diverso rispetto a quello che succede tutti i giorni anche qua in Italia, noi, cioè? In qualunque ufficio. Cioè queste liti e queste rivolte e queste proteste per l'aria condizionata, perché poi c'è chi la vuole alta, chi non la vuole per niente, ma guarda, noi ce l'abbiamo in casa. Ileana Caselli ogni volta combatte con Tommaso Di Vito che la mette a 15-16 gradi e lei...
3: Cioè, Tommaso Di Vito adesso si è sporto dietro al vetro con un ventaglio. Ma dove stai? All'Ushuaia? Dove sei? A Ibiza?
2: C'è una battaglia in corso.
4: Aspetta, devi sapere chi ha spento l'aria condizionata, vedi? Qui dentro,
3: no,
4: perché lei sta morendo di freddo.
3: Allora, ma ti vuoi vestire, Ileana?
2: Ma mi vengono le labbra viola!
4: Le labbra viola. Ma ti rendi conto che sto sudando?
5: Ti ho dato il mio ventaglio.
2: Oh, quindi vedi che c'è tutto vero, capita.
3: Tommaso, resisti.
1: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo.

0: TV. Solo le migliori, anche in televisione.
1: Sul canale 91
0: del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: wait for me. I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Com'è?
2: Ma, oh!
1: Com'è?
2: C'ho la pelle d'oca! C'ho la pelle d'oca, guarda qua!
1: Oddio. Dai che tempra! Dai che tempra,
2: sì,
1: Marchetti!
2: Più
1: tempra.
2: D'una che tempra qui, ragazzi! È più la croma, altro che tempra! Madonna
1: ma
2: mia!
1: Com'è? Ma guarda, è tutto in testa, eh? È tutto mentale il freddo.
2: Vabbè che sono testa di gamba, però così... Però.
1: Il freddo, così come il caldo, è tutto mentale, se tu ti concentri neanche lo senti, non fa tutta sta sceneggiata, dai, per un po' di ghiaccio delle mutande.
2: Guarda che adesso te lo passo. Oddio, comunque vi posso dire che mi sento già completamente diverso. Tu che sei di ghiaccio, sono tutto d'un pezzo, mi sento di ghiaccio, sto pezzo.
1: Mamma mia, perché, attento che sgoccioli,
2: Sto sgocciolando?
1: Sgoccioli, sì.
2: Raga,
1: sì,
2: comincia a far male però, lo sapete?
1: Io direi missione compiuta, penitenza superata di Roberto Marchetti.
2: Esatto, anche perché a breve devo fare il collegamento anche con Camillacci, non vorrei arrivare con...
1: Abbiamo un'altra ora e 10 di puntata.
2: Sì, infatti.
1: Io la regia non la so fa.
2: Sentite che la voce già comincia a cambiare. È grande. Oh, posso dire di aver mantenuto la parola? Sì. La parola? Ecco, partono gli.
1: Bravi.
2: Grazie.
1: Anche un certo aplomb, devo dire, quasi abituato alla cosa, ecco.
3: Ehi Fabio, cos'hai? Guarda, lascia stare, mi sono fatto male giocando a pallone, guarda quanto è gonfio. Ma non ti preoccupare Fabio, ci penso io. Tieni, prendi il ghiaccio del pavone, così ti passa subito il gonfiore. Questa medicina può avere effetti indesiderati e gravi, certamente poi ti
0: salvo. Tutto bloccato, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: più energica, semplicemente più bella. Globo TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: Radio Globo è in TV.
1: Cercala sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV, it's the weekend. Radio Globo.

0: le onori, vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: E te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: Hai sentito?
8: No, cosa?
7: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
8: Davvero?
7: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
8: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
7: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
9: Vinto!
10: Hai vinto? Che cosa?
9: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
11: Montepremi in totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
12: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
13: Ave Cetus.
14: Ragazzi,
12: volete che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita? Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
13: Ave Cetus!

0: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Radio Globo Meteo.
2: Buona giornata agli amici del Morning Show di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'alta pressione continuerà a garantire spazi assolati per la giornata di domenica sul Lazio. Avremo solo il passaggio di innocue e velature. Clima caldo ed estivo con temperature che nelle ore pomeridiane raggiungeranno punte di 32-33 gradi. Clima già molto mite per quanto riguarda i valori minimi che raggiungeranno anche i 20-22 gradi. Ventilazione che a tratti sarà moderata con mari calmi o localmente poco mossi. Per tutti i dettagli anche in merito alla vostra località vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: giorni. I'll be back.
1: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
2: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Lettino alluminio Mameson, blu o ecru, 34,90 €. Spray sgrassatore Chantecler più ricarica, 3,49 €.
3: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24?
4: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
3: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
4: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
3: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
6: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Grano Salis.
2: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: Tesoro, l'hai sentito?
4: Nah, se sta bene non chiama.
3: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
4: Proviamo a sentirlo?
3: Sì, dai.
4: Amore di mamma, come stai? Mangi?
5: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
9: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
10: voci artefatte
9: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.
11: Il Morning Show è offerto da
12: Supermercati M.A. La convenienza.
13: Ehi, hai sentito che M.A. Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. M.A. Supermercati. Amici tutti i giorni.

0: in FM.
1: DAB. E sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: Si inizia anche per questa domenica con quello che poi tutti i fine settimana vi accompagna, il meglio della settimana.

0: che torna con il riassunto settimanale. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a chi si è svegliato per ascoltarci, ma anche a chi si è sintonizzato sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV e chi ci sta guardando. Sta guardando me, ma sta guardando anche Flaminia Cappelli.
1: Buongiorno Massimo, buongiorno ragazzi, qualsiasi cosa stiate facendo è bello sorprendervi nella vostra mattinata.
0: Allora dai, slaccia il reggiseno, forza.
1: No, quello non lo posso fare.
0: Sorprendiamo.
1: Non lo porto, è così naturale, sta su da solo.
0: Queste sono dichiarazioni pesanti.
1: Mamma mia, ragazzi, infatti cancelliamo tutto.
0: Sono
1: dai.
0: Dichiarazioni pesanti, tra l'altro pesanti, se non ricordo male, più o meno 300 grammi scarsi, l'avevamo pesate
1: robetta,
0: proprio robetta,
1: diciamo la verità. Ma passiamo a cose più interessanti.
0: Beh, le cose interessanti arriveranno tra poco, cioè quando noi finiremo il programma.
1: Assolutamente sì.
0: No, il meglio della settimana del Morning Show. Si comincia su Globo. Vai.

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, a Riccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile. Morning Show Best, il meglio della settimana del Morning Show.
1: Siete i migliori.
2: Sabato e domenica, dalle 7 alle 10.
3: Viva il Morning Show!
0: On Radio Globo.
4: Quello che state ascoltando è il Morning Show di Radio Globo, nell'appuntamento con il meglio di tutta la settimana anche sul canale 91 del digitale terrestre. Allora, questa è stata una settimana dove si è parlato di calcio, non solo quello giocato ma anche quello fuori dal campo, no?
5: Certo, perché c'è stato Bastoni

0: The Morning Show. The Morning Show on
1: Radio Globo. A proposito di calcio, calciatori e perversioni strane.
2: Sì, sì, bastoni, per carità, ma invece avete sentito di Ruggeri, il difensore dell'Atletico Madrid, che scriveva alle ragazze di farsi mandare degli audio in cui loro bestemmiavano verso di lui e lui si eccitava in questo modo.
1: Ragazzi, questa è un'altra. Allora, vi devo dire una cosa, però. Su questo esiste una categoria di YouPorn, dico YouPorn per dirne uno, però insomma sui siti dove trovate certi tipi di video, no? Ecco, c'è proprio una categoria, ragazzi. Cioè, evidentemente questa perversione eccita, che ne so chi, non so chi, però se lo fanno vuol dire che a qualcuno piace.
3: La categoria è persone che si eccitano con ragazze volgari?
1: Sì, dirty talk, se vogliamo, ecco, la possiamo racchiudere in quella categoria lì.
4: Jason Derulo ci ha fatto pure una canzone, so dirty to me.
1: Comunque è proprio la bestemmia, capito? Allora, dirty talk racchiude un po' una serie di cose, però ecco, diciamo che ci sono anche quelli che gradiscono molto la bestemmia, ragazzi.
3: Ma io ho un gruppo di amici veneziani dove un po' di tempo fa è circolato proprio un video di questi con una che, ecco, durante bestemmia come uno scaricatore di Marghera.
1: Sì.
3: Lo trovo veramente tutt'altro che eccitante, certo, cioè, alla terza dici no, vabbè, basta, anche meno.
1: Ma no,
3: cosa
1: ma
3: c'è di eccitante?
1: Ti sembra di andare a letto col capocantiere, voglio dire. Però invece no, evidentemente
3: piace,
1: a qualcuno questa roba
3: piace.
1: Evidentemente sì, a qualcuno piace, non
3: so. Ragazzi, là fuori se c'è qualcuno, garantiamo l'anonimato, fateci sapere, che mi sembra una cosa fuori statistica.
5: Devo dire che anche in alcuni casi ne trovate eccitante il fatto che la donna alcune volte venga chiamata in modo volgare. Z eccetera eccetera. Vabbè, P eccetera
3: però
5: eccetera.
3: Quello è un altro
5: pianeta.
3: Io l'ho
5: sentita alcune. Sì, sì, un'altra cosa. Però vedi, siamo sempre in quell'ambito della volgarità, dell'insulto, e alcune donne amano essere insultate, o anche alcuni uomini, ovviamente.
3: Ma è un contesto molto differente, nel senso, tu nell'intimità lì sì, dai, dimmi cose zozze, ok, ma uno che guarda una ragazza, poi a prescindere tra l'altro dall'atto sessuale, bestemmiare, cioè nel senso, anche ho sentito di un video, forse ne parlava prima quell'ascoltatore, di uno che si eccita quando la ragazza tipo sbatte col piede e tira una bestemmia.
1: Sì,
3: quindi
1: sì,
3: di sessuale alla fine, è proprio la bestemmia.
1: No, è la bestemmia in proprio in sé per sé che fa eccitare la persona. Non lo so, poi quando, ecco, anche quando le rivolgono contro di te, no? Le imprecazioni, cioè, ragazzi, sono delle perversioni, non c'è poco da dire.
5: Allora, dimmi qual è la differenza, lo chiedo al buon Gabri Venus, tra appunto il fatto della bestemmia, che alcuni piace, e il feticismo dei piedi.
3: Eh beh, ma c'è un abisso.
5: Prego. Spiegalo.
3: Il piede è in qualche modo un oggetto sessuale in quanto sexy e tutto quello che ti pare.
5: La bestemmia potrebbe essere
3: la bestemmia, no?
1: Che c'è di sexy,
5: ma per me niente, però magari ti devo dire.
1: Non c'è niente.
3: Ma un soggetto del genere camminando per Venezia, dove bestemmiano anche per salutare un bambino di 10 anni, perché
1: so,
3: cioè cammina barzoso,
1: sì, gode in continuazione. Comunque, se casomai doveste avere una perversione del genere, vi invito a venire a casa mia quando arrivano le bollette, ragazzi.
5: È un film porno proprio.
1: Venite a casa mia, io vi invito. Gratis.
4: Te le paghi le bollette, altro che gratis. Fatte pagare.
1: D'altronde c'è chi riesce a raccimolare mettendo le foto dei piedi, io perché non posso fare. Quando mi arriva l'assicurazione, sai quando ti arrivano quelle robe da pagare? Vi garantisco che godete come godo come un riccio.
3: Sai che mi aspetto un certo successo da questa iniziativa. Prova.
1: Beh, no, adesso.
5: Bestemmia?
1: Sì.
5: Adesso. Però non lo può mettere pubblicamente,
1: no,
5: è un reale.
1: Mando i WhatsApp. Faccio i video
5: privatamente.
6: Ragazzi, se pagavano ogni bestemmia a quest'ora Elon Musk me lo mettevo in tasca.
1: Lui è uno di quelli che si lascia andare. Chissà se lo fa più a casa o più al lavoro. Quali sono gli ambienti che vi fanno tirare più giù?
5: Lui è un sottone.
1: È un sottone,
5: a
1: dici?
5: Casa,
1: a casa, vero?
3: Si tiene,
5: sì,
3: dici.
5: Sì, al lavoro invece proprio, capito, il festival.
1: Ah no, io invece pensavo, essendo sottone, che le dice a casa soffocate, sai,
5: voce,
1: quelle lì.
5: Giusto.
1: Ma devi andare a fare la spesa, perché io non mica posso fare tutto da solo. Che bofonchia, però no, intanto le dice.
3: Quella
1: capito?
3: Categoria lì, sai dove poi dà il meglio di se stesso? In macchina, cioè se tu metti un registratorino in macchina, quando gli scende per andare a fare la spesa ordinata dalla moglie,
1: senti che
3: lì tira giù.
5: Ma che esempio?
3: Tutto il firmamento.
5: Ma che esempio?
0: The Morning Show. Stai ascoltando il meglio del Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.
7: Let me tell you.

0: Radio Globo è
1: live from Surf Expo.
2: Vivi tre giorni immersi nel festival Surf Style, più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
3: Dalle 19 alle 22.
2: Saremo in diretta

0: venerdì e sabato per tutta la notte
1: la spiaggia si accende
0: con il Beach Party firmato Radio Globo.
1: All the hits
0: live from Surf Expo, solo su Radio Globo.
1: Sponsored by Easy Parking.
2: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
3: Un disastro.
2: Ah, e le escursioni?
3: Abbiamo naufragato!
2: E tua moglie?
3: È scappata! Con uno del posto!
2: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
3: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
2: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Radio Globo
0: Promotion.
4: Ed ora parliamo del nostro sponsor MA Supermercati. Finalmente è arrivato il nuovo punto vendita in zona Prima Porta. Prodotti freschi, qualità garantita e convenienza tutti i giorni. Scarica l'app e iscriviti al programma Fedeltà. Amici tutti i giorni. Ti aspettano promozioni personalizzate, buoni spesa, catalogo premi e tanti vantaggi esclusivi. Passa a trovarli in via di Valle Murigana 576 in zona Prima Porta e scopri tutto su masupermercati.it.
0: Wait for me, I'll be back.
2: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
5: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
6: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
7: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
8: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
9: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
10: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno, cinema all'aperto con picnic e popcorn.
11: Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
12: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
13: Su bestia immonda, esci da questa casa!
14: Contro rati, parassiti e blatte. Non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
0: The Morning Show.
1: Sponsored by Supermercati
15: Ehi, hey, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Murigana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
0: The Morning Show. Stai ascoltando il meglio del Morning Show. The Morning Show.

0: sabato e domenica, perché almeno i nostri figli non vanno al centro estivo, perché è un'ansia accompagnarli.
1: Il centro estivo. No, beh, abbiamo scoperto alcune cose interessanti, ne abbiamo parlato, visto che costano parecchio, uno si aspetta anche un po' di qualità in cambio. E invece... The Morning Show on Radio Globo. Giornata super calda.
2: Buongiorno Paolo Corazzon, ti avviso, se domani non vedo un temporale e non vedo aria fresca, ti cercherò, ti troverò e ti bagnerò.
1: Addirittura le minacce per Corazzon, addirittura.
0: C'è andato pure piano.
1: Sì, sì. No, speriamo che arrivi un po' di frescura, ragazzi, che non se ne può più. Dopo dobbiamo dire delle cose che riguardano il caldo, perché ieri c'è stato un incidente, ma ne parliamo dopo. Adesso invece stavamo parlando di centri estivi, questi centri estivi che costano moltissimo, però c'è qualcuno che lamenta, diciamo così, la qualità, no?
3: La sicurezza, io direi.
1: Sì, spesso
3: anche,
1: ci sono dei ragazzini a controllare altri ragazzini, e questo è il discorso. Michela, ciao, buongiorno.
4: Sì, buongiorno, ciao. Allora, io chiamo ciao. Allora, io chiamo, in realtà non chiamo per lamentarmi, chiamo per l'esperienza, in quanto due figlie, tutte e due hanno fatto, una, la più grande, fece l'aiuto animatrice, ora ho la più piccola che fa l'aiuto animatrice, okay. Lei ha 14 anni.
1: Sì.
4: E fa l'aiuto animatrice, quindi è vero che ci sono ragazzini dai 14 ai 17 anni che fanno animatrici, aiuto animatrici, ma è anche vero che ci sono però come supervisione ragazzi più grandi dai 18 ai 20. Sono sempre ragazzi.
1: Allora sì, 18 anni, sì, allora va bene.
4: Però diciamo che c'è la supervisione dei ragazzi un po' più grandi, quindi sì, sono tanti fra ragazzi un po' più grandi e ragazzini, ma tutti insieme guardano poi tutti questi bambini, insomma.
1: Ma per carità, ma magari saranno anche responsabili, però ecco, mettiti nei panni di un genitore, no? Che tra l'altro paga,
4: guarda,
1: anche delle cifre importanti.
4: Poi, sì, però guarda, per esperienza ti posso dire, io ho due figlie, la più piccola, se dovessi dare un bambino piccolo in mano alla più grande che ne ha ora 17, beh, io sono sicura con quella dei 14, ti posso assicurare che i ragazzini di 14 seguono alla lettera tutto ciò che gli viene indicato.
0: Sì, Michela, ma perché tu conosci tua figlia, sai com'è, un genitore che non conosce quei ragazzi, che lascia il proprio bambino, è ovvio che

0: abbia dei dubbi, no? Soprattutto se nel centro estivo c'è una piscina.
1: La piscinetta, ragazzi, la piscinetta.
0: No, no, la piscinona, lascia stare.
2: C'è la piscinetta. La piscinetta, la piscinetta.
3: Sì. Vabbè, comunque abbiamo capito che tu lasceresti tuo figlio di 8 anni, mette 6 anni, a una ragazzina di 14 anni e ti fideresti, giusto?
2: Sì, c'è la supervisione. Ovviamente vedo anche la supervisione di altri ragazzi
3: del 19enne.
2: Sì.
3: Ha messo in banca
1: il più anziano, ragazzi, ce n'ha 19 e mezzo. È così. Ma come mai ci sono questi ragazzi molto giovani a controllare? Forse perché prendono poco, o meglio, gli danno meno, gli danno poco. La butto lì, la butto lì. Sentiamo che ci racconta Gabriele. Buongiorno, Gabriele.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Gabriele, allora, che ci dici tu?
0: No, è l'animatore di mio figlio.
1: Gabriele,
0: sicuro.
4: Impossibile.
1: Però hai un passato da animatore, Gabriele?
4: Sì, diciamo, ho fatto l'animatore per solamente una stagione. Però è stata una bella esperienza, È stata una bella esperienza, però diciamo che avevo questo parchetto vicino casa, avevo finito scuola. E ho detto, vabbè, provo ad andare a sentire se serve una mano a fare l'animatore, eccetera. Sono andato lì e senza curriculum, senza esperienza, senza niente, mi hanno detto vieni.
1: Senza curriculum, senza esperienza, sottolineiamo. E comunque subito, vieni.
4: Era in pratica dal lunedì al venerdì, dalle 8 del mattino fino alle 2 del pomeriggio, e quindi fino all'ora di pranzo facevi pranzare i bambini, e dopodiché poi finivi il turno. Chiaramente c'era sempre un capo animatore, due capi animatori.
1: Di quanti anni?
4: No, erano grandi, intorno ai 40-45.
1: Quindi allora aspetta, era strutturato, due capi animatori grandi, poi quanti bambini da guardare invece?
4: I bambini erano almeno una trentina.
1: Una trentina? E quindi c'erano i due e poi quanti come te?
4: C'erano altri due miei amici, perché ho portato altri due miei amici.
1: Un 4 per guardarne 30.
3: 20 per uno, no, 15 5. Per uno li devono guardare. 15
4: sì,
3: per uno.
4: Sì, esatto. Sì, esatto.
3: I quarantenni ovviamente facevano affari loro.
4: No, allora, devo essere onesto, i quarantenni davano un'occhiata, gestivano le cose più importanti.
3: Che sarebbero i bambini.
1: Certo, scrollavano col cellulare.
4: Chiaramente le attività calcetto, tennis, queste cose qui gliele facevamo fare noi, eravamo più giovani, eravamo da svezzare, ecco qua.
1: Quanto ti pagavano, Gabriele, per fare questo lavoro?
4: Una miseria, diciamo, 50 euro a settimana.
1: A settimana?
4: Ecco. Perché era una sorta di cooperativa, la risposta era no, perché siamo una cooperativa, noi non lucriamo su... E poi però ogni settimana i genitori lasciavano la quota... Certo. Per il centro estivo.
3: E quant'era la quota, lo sai?
4: Allora, la quota non mi ricordo, perché sono passati un po'
3: grosso
4: di anni,
3: modo, no, diciamo. Sincero,
0: 150 modo, penso, a settimana più o meno, forse.
4: Forse no, perché era più o meno 8 anni fa, quindi meno. Penso meno.
1: Forse
4: meno,
1: un po' meno, adesso ha aumentato un po' tutto, ecco.
0: Sì. Comunque la mia giornata era iniziata male, sta continuando peggio. Grazie per rassicurarmi, veramente. Possiamo chiudere anche questo argomento?
1: Molto bene, molto bene. No, vabbè, però ecco, insomma, quelle lamentele che dicevano alcuni ne dobbiamo parlare.
0: È giustissimo, perché, certo, non c'hai figli, certo che è giusto parlarne.
5: Stai ascoltando il meglio del Morning Show. The Morning Show on Radio Global.

0: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Radio Globo Meteo.
2: Buona giornata agli amici del Morning Show di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'alta pressione continuerà a garantire spazi assolati per la giornata di domenica sul Lazio. Avremo solo il passaggio di innocue velature. Clima caldo ed estivo con temperature che nelle ore pomeridiane raggiungeranno punte di 32-33 gradi. Clima già molto mite per quanto riguarda i valori minimi che raggiungeranno anche i 20-22 gradi. Ventilazione che a tratti sarà moderata con mari calmi o localmente poco mossi. Per tutti i dettagli anche in merito alla vostra località vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
12: Mamma, io mi annoio.
13: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
14: Dentro la città.
13: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
12: Mamma, io sono già in macchina!
13: Info e biglietti su luneurpark.it.
15: The Morning Show, sponsored
16: by Supermercati M&A, la convenienza.
17: Ehi, hai sentito che M&A Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. M&A Supermercati, amici tutti i giorni.
1: The Morning Show.
18: The Morning Show.
1: Questo è il meglio del Morning Show on Radio Globo.

0: morning show best.
1: Siete la radio più migliore del mondo.
0: Il weekend dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Tutti i weekend dalle 7 alle 10, il meglio della settimana del morning show di Radio Globo. C'è stato un altro fattaccio durante questa settimana, eh?
3: Beh, sì, un'attentata molestia, perlomeno c'è stata una molestia verbale da parte di un signore anche anziano verso una ragazza molto giovane alla stazione.
2: Sì, sì. Per fortuna molesta, però poi innocua, perché questo ha preso e se n'è andato. In alcuni casi invece purtroppo non è così. Ma sentiamo com'è andata, dai.
0: The Morning Show.
4: The Morning Show on Radio Globo.
2: Invece, ragazzi, qualcuno ha voluto celebrare l'amore facendolo toccando il cielo con un dito.
5: Quello è amore.
2: Sì. Ragazzi, stiamo parlando di questi due. Non so come chiamarli. Vabbè, credo youtuber, credo comunque sia in qualche modo content creator, che hanno voluto, diciamo, leggermente attirare l'attenzione su di loro con questa impresa: scalare l'Empire State Building di New York per arrivare fino alla cima e per fare la proposta di matrimonio, ragazzi, la proposta di matrimonio.
3: Allora, Massimo, innanzitutto direi, prima di tutto, professionisti arrampicatori, perché non è che si sono improvvisati così. Comunque, che fighi che sono, possiamo dirlo? Sì. Stiamo guardando le immagini, se qualcuno ci sta guardando dal canale 91 possono vederlo. Mazza, che boni.
2: Roba. Allora, lei scusa. Lei sì, insomma, infatti.
3: Beh, lui
2: ma anche lui, per
3: lui
2: carità.
3: Pure è bono.
2: No, tra l'altro loro sono dei professionisti, hanno degli account Instagram molto seguiti, ma tra l'altro c'è anche un documentario su di loro che potete vedere su Netflix, che io ho visto, dove si racconta un po' quella che è la loro storia. L'unica cosa, non so se lui è quello con cui ha iniziato, ma credo di sì, perché poi insomma hanno avuto anche dei momenti un po' turbolenti.
3: Tipo Temptation Island,
2: tipo
3: proprio.
2: Temptation Island.
3: Lui è corso sulla spiaggia, poi è tornato, però.
2: Il documentario si chiama Skywalkers.
3: Figo.
2: Così potete andare a vedere un, insomma, ecco, naturalmente fanno delle cose che probabilmente forse sarebbe meglio evitare, no?
3: Eh beh, certo, anche perché adesso a New York stanno pensando quali capi d'accusa, no, imputargli, perché comunque sei salito sull'Empire State Building, è vietato. Però insomma, si sono fatti, lui le ha fatto la proposta di matrimonio. Lei
2: infatti
3: ha detto sì?
2: Sì, credo di sì, però intanto ha dovuto dire qualcosa alla polizia, perché si sono caricati, come si dice in gergo, no? Quindi sono scesi, ma questo succede poi alla fine di queste imprese, no? Quando vedete questi base jumper, questi scalatori, poi alla fine c'è sempre la polizia che li carica e li porta via, sostanzialmente. Però ecco, come proposta di matrimonio, insomma, non è mica così originale,
3: ma
2: no,
3: ci sarà stato di meglio sicuramente.
2: Voi che avete fatto come proposta di matrimonio? Perché adesso le devi fare fantasiose. Se non fai almeno la richiesta di matrimonio minimo a un concerto con un Chris Martin che lo fa al posto tuo e che ti aiuta,
3: non sei nessuno.
5: Quello visto e stravisto, dai, che noia.
2: E allora come la faresti?
3: Allora?
5: Ma un mio amico tutto entusiasta mi ha raccontato, io l'ho portato a fare un'immersione, poi siamo arrivati a questo grottino e lì ero già stato prima, avevo messo l'anello, io che
3: banale,
2: che palle. Che ne so, a un certo punto in un locale fai fermare la musica e inizi tu a cantare. Ma che palle.
5: Pensa agli altri,
2: che palle.
3: Stadio durante le partite che ti fa inquadrare, sparato sull'Edward.
2: Allora
3: sposa,
2: facciamo così, siccome
3: Mary.
2: Ormai si è tutto visto e rivisto, non le fate.
3: Ma
2: non le fate,
3: quello è trasgressivo.
6: Secondo me il consiglio migliore, non ve sposate proprio.
2: Quello
6: è il consiglio migliore.
2: Tra le righe, insomma, il mio era quello. Però eppure c'è gente che invece vuole farle, e tra l'altro proprio ieri al TG1 vedevo un servizio che i matrimoni costano sempre di più. Adesso si arriva a spendere cifre che vanno ben oltre i 100.000 euro.
5: Beh, chi può?
2: Beh, naturalmente chi può, però ci sono sempre le rate. Ti ricordo che ci sono sempre le rate, così come per le vacanze, anche per il matrimonio, perché ci sono delle persone che non rinunciano al lusso e sempre di più, per esempio, vogliono fare l'entrata non come si faceva una volta con la macchina, poi ai cavalli siamo arrivati, adesso con l'elicottero. Vabbè. Con l'elicottero.
5: Che pacchianata.
6: Mamma mia,
3: mannaggia che non posso dire quello che penso.
2: Bene,
3: è una cosa brutta, non potrei.
2: Devo mettere i beep.
3: Sei pronto?
2: No. Allora, fate così, come pure questo, visto e rivisto, pure l'elicottero, non lo fate.
5: No, neanche.
2: No, non lo fate.
3: Vabbè, la proposta più bella comunque l'ha fatta Pietro a me.
2: Cioè?
5: Le ha detto te ne vai?
2: Paghiamo l'affitto.
7: La luna di sera passano sotto le docce da Bibbia americana.
2: Beh sì ragazzi, si sono portati via adesso questi due, però andate a vedere il documentario se la cosa un po' vi stuzzica, perché comunque sia ci sono delle imprese, arrivano sulla cima di questi grattacieli e la cosa che li distingueva è che lei
5: vestiva... C'ha due grandi chiappe.
2: No, beh, a parte quello, no, ma no, si vestiva sempre molto elegante, cioè arrivava, che ne so, su una torre alta 300 metri, lei vestita con i tacchi a spillo, capito, e faceva questi scatti fotografici molto molto coreografici.
5: Anche con quegli shortini neri, niente male.
3: Ma,
5: no,
3: ma infatti era molto ammiccante, mi viene da pensare un OnlyFans.
8: Secondo me la proposta del matrimonio c'è una cosa molto privata, nel senso molto intima, e deve essere fatta nel luogo in cui ti fa sentire più sicuro sia a te che a lei. Io per dire l'ho fatta a mia moglie a casa, cioè tranquilli, e gliel'ho fatta là. Non mi piace che tutti ti guardano e tutti ti dicono oddio se stanno a sposare, cioè, ma anche sti cavoli, cioè deve essere fatta secondo me in un luogo intimo.
2: Lui è più per diciamo così la dichiarazione privata, no?
9: Nei tempi d'oggi che tutto va messo sui social, tutto va enfatizzato, siamo tutti protagonisti di tutto, non puoi farla a casa da solo, devi farla davanti a tutti. È così oggi, cari. Ma,
2: secondo me lui non voleva solo testimoni, tutto qua, dice non voglio lasciare testimoni.
3: No,
2: ma anche se casomai dovesse dire sì e poi lui ci ripensa, io non ho detto, a me non mi sembra che l'ho detto, ero ubriaco, boh, non lo so, capito come.
3: Comunque senti, quando fanno le proposte quelle plateali, quindi che ne so, magari anche allo stadio per dirne una esagerata, l'uomo dovrebbe essere sicuro che questo piaccia alla sua donna, perché certe volte lei non gradisce sta platealità
5: e scappa.
3: Magari dice sì perché si sente in imbarazzo, poi dopo lo chiama e anzi lo messaggia e gli scrive bello, no, non è cosa.
2: Allora sai che ti dico, allora visto che vuoi insomma buttarla su questa cosa, apriamo il capitolo proposte rifiutate. Vediamo se invece qualcuno l'ha fatta e si è sentito dire no. Quello è più interessante, perché sto sì è banale.
5: Beh, c'è anche un altro capitolo interessante, quelle accettate ma poi ritrattate.
2: Aspetta, rimaniamo su quelle rifiutate, no? Ecco, tu adesso stavo immaginando, no? Il rifiuto, cioè questi qua che si arrampicano sull'Empire State Building, tutto quanto, con la polizia e tutto il resto, lui che fa la dichiarazione e lei che dice di no. Cazzo, la spigna, buttite sotto.
0: The Morning Show on Radio Global. Stai ascoltando The Morning Show, il meglio

0: anticipando il meglio della settimana del Morning Show.
1: Fatemi ridere un pochetto, su.
0: On Radio Globo.
2: È quello che state ascoltando, il meglio della settimana del Morning Show di Radio Globo. Vi accompagniamo anche per questa mattinata. Buongiorno, io sono Massimo Vari. Buongiorno, Flaminia Cappelli.
3: Buongiorno, Massimo Vari. Senti, ma non vuoi sorprendere i nostri ascoltatori che ne

0: ma non per l'altezza, per aver fatto la proposta di matrimonio. The Morning Show. The Morning Show on Radio Global. Però un conto è essere allupati e tenerselo per sé, un conto invece è andare in giro a molestare le ragazze. Porca miseria, ragazzi, brutto è il video che sta circolando in rete di questa ragazza che sta aspettando il treno alla stazione di Frosinone e viene avvicinata da un tizio che si sente così di fare una proposta. Il video sta circolando, lo facciamo sentire anche noi.
1: Smettila.
2: Non devi andare?
1: Sì.
2: Grazie per la fine.
1: Prego, ciao.
2: Ciao.
1: Ciao.
3: The Morning Show. The Morning Show. Su Radio Globo.
0: Me ne devo andare? Oh, scusa per il disturbo, e se ne va, ecco qua. Come se fosse normale andare da una ragazza e chiedere, insomma, andiamo.
4: Lui con la scusa della sigaretta, poi dopo gli ha chiesto qualcosa di in più, abbiamo sentito. Credo che non sia una persona che sta con, con tutta la testa.
0: Non credo nemmeno io.
5: È normale?
0: No, non è normale. In queste modalità non credo
5: non
0: sia
5: si
0: normale.
5: Non può andare da una ragazza e chiedere se gli va di farti.
0: Non con questa modalità. Cioè, lo puoi anche fare magari, ecco, girandoci un po' intorno usando altre parole, poi insomma se c'è un rapporto, perché non credo che tu vada una ragazza, la prima cosa che chiedi è quella, no?
6: Diglielo a Gabri però,
0: aspetta, è correttezza, lui prima ha chiesto una sigaretta.
5: Preliminari quelli, vale.
0: Valgono.
5: Mi dirai che lei è giovanissima, avrà, non lo so, 16 anni e lui ce n'ha 65, quindi The Morning Show
0: su Radio Globo. Vabbè, allora, se capitano, vediamo un attimo di sentirle queste storie. Buongiorno, ciao Giuliana.
7: Buongiorno ragazzi, tutto bene?
0: Tutto bene, spero anche te, insomma.
7: Oggi sì, tutto bene, ma nella mia vita mi sono capitati più di questi casi. Allora, il primo in assoluto, ero giovanissima, 12-13 anni, tornavo da Villa Borghese con i pattini, stavo prendendo l'ascensore e insomma mi trovo uno dietro con il membro di fuori, che avrà avuto una trentina d'anni, insomma grande, e mi ha detto: lo vuoi questo? Io ho chiuso la porta dell'ascensore, sono salita e vabbè, e ovviamente ai miei genitori non ho raccontato nulla, l'ho raccontato poi alle mie amiche di scuola, perché era la prima volta che lo vedevo,
0: ci credo.
7: Detto, tra noi. Ok, questa è la prima. La seconda volta invece ero un po' più grande, ero più grande, e un signore invece, quando ho chiuso la macchina e avevo un vibratore in mano, e mi ha detto insomma se volevo giocare con lui. Io avevo un ombrello in mano e quella volta ho reagito, perché essendo più grande io gli avevo detto semplicemente, in maniera molto dura: se non te ne vai ti rompo l'ombrello in testa.
6: Dimmi che l'hai fatto.
7: No, perché se n'è andato. Flamia, e poi comunque allora io da ragazza picchiavo i ragazzi insomma sì.
6: Però Giuliana ci stava proprio bene cioè proprio in testa
7: sì in testa bellissimo. Però sai che poi passi guai tu, no Flaminia?
6: Lo so.
7: La terza volta stavo andando in teatro con le mie allieve, quindi tutte vestite carine. Uno mi è passato davanti e mi ha toccato, un ragazzo mi ha toccato la mia parte intima. Io ho avuto la prontezza di prendergli il polso e con l'altra mano, insomma, io ho cominciato a dare tutti i cazzotti in testa.
6: Lì l'hai fatto.
7: Che, ti giuro, sì, fino a che, guarda, ho avuto un secondo, due forse di questo, fino a che sentivo le mie allieve che dicevano: maestra. E vabbè, insomma, poi ho detto va bene, l'ho mandato via, ma io avevo il sangue nelle nocche e loro mi hanno chiesto: ma che ha provato a rubarti la borsa? Dico: no ragazze, perché se avesse provato a rubarmi la borsa forse non avrei reagito così. È che mi ha toccato la mia parte intima, onestamente, insomma, non va bene.
0: Di che parliamo? Però ma porca miseria, te ne sono capitate insomma diverse
7: Poi quelle diciamo normali, posso offrirti il caffè, complimenti per strada, penso Flaminia,
0: quello ci può stare, diciamo,
6: no? Ma io anche altre cose, non solo quella che ho raccontato di quello che si masturbava, ma proprio quello denudato al parco, io bambina e mia madre che gli diceva: ce l'hai piccolo, e quindi quando li attacchi in questo senso, prendendoli per i fondelli, ovviamente loro si sentono mal, insomma, imbarazzati e scappano via. Quindi bisognerebbe fare dei corsi su qualche strategia per detonare questi malati che girano. E soprattutto vorrei dire, se siete bambine, siete ragazzine, giovani, non abbiate paura di dire che succedono queste cose ai vostri genitori, anzi parlategnene, perché potete esorcizzare sicuramente l'evento brutto.
0: Poi attenzione, perché non sai mai chi hai davanti, magari c'è qualcuno che reagisce in un altro modo, quindi non è che, insomma, disinnescare sì, però non sai mai come può andare
6: a finire. Io ero con mia mamma,
0: quindi,
6: per carità,
0: la cosa migliore forse sarebbe bene andarsene, punto,
6: andarsene e
0: basta,
6: e
0: chiuderla là, tanto non è che mortificandolo ci guadagni qualcosa, ecco.
7: Allora oggi l'unica cosa, e poi chiudo, io oggi quando torno la sera a casa preparo subito le chiavi di casa. Bravo. E me le metto a pugno a mo' di
6: arma,
7: a mo' di
0: tirapugni,
7: arma,
0: tipo tirapugni,
7: bravo, sì, una cosa del genere, che non mi è mai capitato, per fortuna, però dovesse, con queste chiavi in mano diventa più pesante. E io dico alle altre donne di essere comunque sempre pronte,
0: Di
7: guardarsi sempre a destra.
0: Pensa, arriva un vicino che fa: scusi, che c'è un po' di sale? Boom!
7: Pronta a reagire.
3: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.

0: wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
4: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, campi estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
6: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
7: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24?
8: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
7: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
8: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
7: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
8: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
7: ValentinoAutomobili.it.
9: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
10: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi,
11: solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
12: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
13: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
14: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
15: Think big, become big.
16: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
17: Un disastro.
16: Ah, e le escursioni?
17: Abbiamo naufragato!
16: E tua moglie?
17: È scappata! Con uno del posto!
16: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
17: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
16: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
18: The Morning Show,
19: sponsored by
20: Supermercati MA. La convenienza abita qua.
21: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
22: Solo le migliori in FM
23: e sul canale 91 del digitale terrestre
24: Globo TV.
25: Buongiorno, ben svegliati con il Morning Show di Radio Globo. Il meglio di tutta la settimana può continuare anche sul canale 91 del digitale.

0: Buongiorno, su Radio Globo è ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile. Morning Show Best, il meglio della settimana del Morning Show.
1: Siete i migliori.
2: Sabato e domenica, dalle 7 alle 10.
3: Viva il Morning Show!
0: Woo! On Radio Globo.
4: Viva viva il Morning Show di Radio Globo! Yahoo!
5: No.
4: Non è così?
5: Non è il verso giusto.
4: Porca miseria.
5: Fammi il verso del gufo in questo istante, per favore.
4: Ma che cos'è? Il programma adesso, ok, il verso è giusto?
5: Sì.
4: Ah,

0: Vai. Madonna, che vergogna.
1: Meglio, meglio, meglio.
2: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.
1: Ma cosa deve fare il verso del gufo?
0: Com'è? Madonna, ragazzi, che gufo sfigato.
1: Lo so, ho troppo cantato
0: proprio
1: ieri.
0: Sfiatato, ragazzi. Le imitazioni le sa fare soltanto uno. Qui dentro non faccio il nome, dico soltanto che guardo verso la sua direzione. Attenzione ai gufi.
3: Questo è bello, ragazzi.
0: Ma queste sono tortorelle, però, dai.
1: Però bravi, bravi, si sono messi in gioco.
0: Ci potete prendere il rumore originale del gufo, ragazzi? Così almeno dopo mettiamo un attimo a confronto.
4: Oh, ma da quando è che Radio Globo è diventata una piccionaia?
0: Ha ragione, stamattina ci siamo svegliati male, male, male, male. Ci siamo svegliati male, ma mica solo noi, pure gli ascoltatori. Ma questo sta veramente male.
5: Gufo grasso. Guff, guff, guff, guff.
0: Vabbè, però così dai, ragazzi.
6: Guff non era male.
0: Beh, no. Ma non fa guff. Vogliamo sentire l'originale? Sentiamo,
1: vai,
0: l'originale.
1: Vai.
6: Ragazzi, era il mio.
0: È un'altra cosa.
6: Ci tiene. Sì, è il più simile.
0: Dai, è un'altra cosa. Comunque ci tengo a dire che in questo momento è rivolto verso Giovanni. Cioè, così. Ma che è, ragazzi?
6: Una gufa in calore.
1: Bravi.
0: Questa. Ah, in calore.
7: Scusate, ma il verso del gufo lo dice la parola stessa, eh.
4: Gufu, gufu, gufu.
0: Si chiama gufo per quello, infatti. Radio Globo. È proprio questo, il morning show di Radio Globo. Sono le 7:36 minuti. Niente, c'è niente da fare. Abbiamo scatenato, ragazzi, forse un'epidemia. Adesso tutti a fare i gufi. Sembrava più un sonar.
1: Sirena.
0: I sonar dei sommergibili, quelle robe che vedi
6: un
0: nel
6: delfino,
0: film.
6: Un delfino.
0: Madonna.
1: Bello.
0: Questo
1: bello,
0: non è male.
1: Bello,
0: non è male.
1: Bello.
6: Però è più piccione questo.
1: No,
6: più piccione.
1: Guarda che bravo, l'hai sentito proprio la sfumatura.
0: Risentiamo.

0: 7 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova. Radio Globo.
2: Radio Globo. Promotion. Hai un volo in programma e non sai a chi affidare il tuo cane? Parti senza pensieri. Il Dog Relay dell'aeroporto di Fiumicino è il primo airport resort daycare d'Italia dedicato al soggiorno dei tuoi amici a quattro zampe. Un ambiente accogliente pensato per il benessere del tuo cane con servizi su misura, lodge confortevoli, aree verdi, personale qualificato, toilettatura e un servizio di asilo anche solo per qualche ora. Scopri di più su adr.it/dog-relay.
3: Wait for me. I'll be back.
4: Ho vinto!
5: Hai vinto? Che cosa?
4: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
6: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
7: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
1: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
2: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali, fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
3: The Morning Show.
4: Sponsored by
5: Supermercati MA. La convenienza abita qua.
6: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati. Amici tutti i giorni.
3: The Morning Show. Stai ascoltando il meglio del Morning Show. The Morning Show.

0: quello che dice l'assessore.
1: È il consigliere comunale, ce l'abbiamo avuto pure al telefono.
0: Consigliere comunale. The Morning
2: Show on Radio Globo. Soprattutto quelli che prendendo l'autobus si sono ritrovati questo piccolo inconveniente. Allora, c'è la pensilina in alcune zone, perché poi in altre non c'è proprio niente. Cioè, se andate in periferia, io sapete che vedo? Qualcuno che butta dei divani e li lascia lì proprio alla fermata, in maniera tale che qualcuno si può.
3: Fanno bene.
0: Tipo Salottino, capito?
3: Certo, questo è veramente voler vivere nella socialità di una città, quindi è molto molto importante. Bravi, divani, anche qualche sedia qualche volta.
0: Sì, sì, sì. Ci sono delle
3: tavolini,
0: sedie.
3: Se devi appoggiare qualcosa, insomma, anche.
0: Sì. A buon cuore, ecco, insomma, sai, qualcuno lascia un tavolino, lascia, ecco.
1: Alcuni addirittura lasciano pure degli ombrelli. Gli ombrelli. Però se li zottano
0: gli ombrelli
1: subito,
0: se sei Michael Jackson.
4: Ragazzi, si chiamano discariche abusive. Cioè, nessuna socialità
0: no,
4: in questo.
0: Però lì hanno un'utilità, perché insomma chi sta lì ad aspettare l'autobus per ore e ore e ore e ore, dai.
3: No, Gabri, veramente, ma quando fai le cose perché le fai, quando le fai perché le fai, Gabri, dai.
1: No, ma Gabri proprio l'altro giorno ha detto, io non sapeva che farci col materasso di casa sua in disuso, l'è andato a mettere alla fermata dell'autobus per aiutare le persone a farsi un power
0: nap. Lì è sbagliato, dovresti portarle invece al parco giochi, dove dici che è il nuovo salta per i bambini.
4: Bello, questa è buona.
0: Allora, perché c'è una insomma polemica sulle pensiline dell'autobus, perché insomma c'è chi ha sollevato questa polemica perché sembrerebbe che abbiano un difetto, cioè ovvero fanno l'ombra dietro invece che dove c'è la tettoia, ok? Chi dice questa, chi è che ha sollevato questa polemica?
3: Consigliere, appunto, Fabrizio Santori della Lega, che insomma ha alzato questa polemica per molestando poi magari ritorcersi contro, però non sentiamo adesso. Attimo com'è la situazione.
0: Buongiorno, buongiorno consigliere
5: Fabrizio. Buongiorno a voi.
0: Buongiorno, allora niente, ha sollevato questa problematica, cioè ha fatto questa osservazione, che praticamente queste pensiline del sindaco Gualtieri, peraltro anche attaccando un po' l'amministrazione Gualtieri, sembrerebbe che facciano ombra dietro.
5: Il clima a Roma è cambiato, quindi il tema del caldo deve essere affrontato con strumenti assolutamente idonei. Ma questo, io ho pubblicato una foto con delle persone che per ripararsi erano dietro la pensilina.
0: Certo.
5: Questo ha scatenato una serie di ironie, eccetera. Chiaramente il mio messaggio era il tetto della pensilina è molto piccolo, quindi all'interno della pensilina non si riesce a ripararsi dal sole. Ci sono in Europa da tantissime pensiline che assolutamente coprono interamente le persone che sono all'interno, a Siviglia dove fa molto caldo, ma ormai da tantissimo tempo il clima è cambiato anche a Roma, quindi bisognerebbe un po' riprogettare le città. Però detto questo, il problema è legato a questo.
0: Però c'è da dire anche una cosa, cioè questa è un'osservazione che faccio io. Il sole generalmente gira nel corso della giornata.
3: Partiamo dal presupposto di quello che ha scritto Santori, così collegandolo a quello che diceva Massimo. Le uniche pensiline al mondo che fanno ombra non sotto ma dietro sono a Roma. Un ringraziamento speciale agli scienziati scelti dal sindaco Gualtieri. Fabrizio, questo hai scritto, giusto?
5: Sì, assolutamente sì.
1: Senti,
0: ma il sole che gira, no, aspetta, scusa un attimo. Il sole che gira,
3: prego.
5: Scusate, cioè il sole. Per prendere una persona dentro una pensilina deve stare di fronte alle persone, giusto? Quindi quando l'orario è assolutamente accettabile.
3: Sta fermata pure, però.
5: Come?
3: Bisogna vedere dov'è la fermata dell'autobus.
5: Beh, certo, bisogna vederlo. Cioè, in quel caso, quella foto che avevo pubblicato, chiaramente erano persone che non riuscivano a prenderla sotto, perché si vede dalla foto.
0: Sono persone
5: che sono all'interno e si sono dovute mettere dietro, perché dentro, sotto la pensilina, e quello dovrebbe essere il tema vero, cioè non come gira il sole. Cioè io sto sotto una pensilina e vengo riparato dalla pioggia e dal sole. Se il tetto è stretto, cioè a me non mi copre né dalla pioggia né dal sole. Peraltro sono pensiline che sopra il tetto sono trasparenti, si vede anche questo dalla foto.
0: Sì.
5: Quindi il sole, anche se è sopra...

0: comunque passa in maniera importante, ma ci sono tantissime segnalazioni di cittadini, persone anziane che non possono aspettare l'autobus a 40 gradi sotto la pensilina. Cioè, è questo, chiaramente sono state installate da poco,
1: Sì, però
0: progettate
1: rimane
0: per
1: il
0: la.
1: fatto che, voglio dire, dipende un po' dall'orario, no? In alcune ore ci sarà l'ombra, in altre ore ci sarà il sole, perché appunto il sole
0: No, se.
1: girando.
0: Scusi, però se il tetto è lungo e io sto sotto un
1: Sì, ho capito,
0: tetto.
1: però non è che si può fare un tetto da 8.000 metri quadri su.
2: Beh,
1: No,
2: però
0: non è
2: neanche
0: 8.000.
2: da uno.
0: No,
1: Ho capito, però.
0: scusate. No, scusate, però se il tetto è abbastanza lungo, come dovrebbe essere? Perché veramente andate a vedere quelle di Roma, è strettissimo, perché sono progettate per essere smart, si può ricaricare il cellulare,
1: Sì,
0: si
1: c'è la
0: può
1: presa
0: mettere la
1: USB.
0: pubblicità.
1: Sì.
0: Sì, tutte queste cose, ma il tema delle pensiline è riparare le persone dalla pioggia e dal sole. Ora, se il tetto è fatto inclinato verso la parte in avanti, cioè con una tettoia che scende di fronte alle persone, quindi tu puoi anche coprire una zona più piena, riparare le persone dalla pioggia e dal sole. Ora, se il tetto è fatto inclinato verso la parte in avanti, cioè con una tettoia che scende di fronte alle persone, quindi tu puoi anche coprire una zona più piccola, diciamo, ma coprire le persone che stanno all'interno. Ma io ho pubblicato le foto di
1: Sì,
0: una
1: abbiamo
0: pensilina
1: visto.
0: di Londra, una pensilina di Siviglia, quelle di Singapore, cioè sono fatte così. Però poi dopo, se uno si vuole attaccare all'astronomia, va benissimo, cioè, sono
1: Beh,
0: stato insultato e
1: non è
0: tutti i.
1: proprio una cosa, insomma, irrilevante, voglio dire, cioè, comunque
2: Beh,
1: sia,
2: però Fabrizio,
1: normale, no?
2: mi affianco a te nel far presente una cosa ai miei colleghi. È vero che il sole gira, però basta guardare per esempio le moderne pensiline degli autogrill. Sono fatte in effetti roteate secondo l'orientamento del sole. Cioè non sta scritto da nessuna parte che bisogna fare la pensilina con l'orientamento allineata alla strada. Falla allineata all'orientamento del sole tra, che ne so, sud-est e sud-ovest, che copri le ore
1: Sì,
2: più
1: ma non è che
2: calde.
1: c'è qualcuno lì che va a cambiare
2: No, ma
1: l'orientamento.
2: a parte che la tecnologia consentirebbe di farla anche,
1: Vabbè,
2: che
1: giusto.
2: si possa muovere, ma anche se non la fai
1: Non
2: che si
1: passa manco
2: muove,
1: l'autobus
2: basta
1: adesso.
2: inclinarla nell'orientamento esatto per la porzione di cielo dove il sole sta a
1: Ma
2: sud, basta.
1: sarebbe più utile invece far passare l'autobus in orario in maniera tale che sotto quella pensilina magari ci rimani
2: Vabbè.
1: 5 minuti al massimo, quello sarebbe
3: E
1: più.
3: quello è un altro
1: Ma
3: discorso.
1: credo che forse quella
2: Però
1: sarebbe la
2: ti
1: soluzione, no?
2: assicuro che
0: Oppure
2: inclinare
0: lasciare
2: una
0: quante
2: pensilina è
0: altre
2: molto
0: opzioni.
2: più semplice, basta
1: No, ma
2: inclinarla.
1: allora possiamo dire che invece in alcune zone non c'è proprio niente, a volte nemmeno la fermata, uno la deve portare da casa, cioè, quindi questo potrebbe essere il problema, però sul fatto che il sole, insomma, fa l'ombra dietro, quello, insomma, mi sembra un fatto astronomico abbastanza ovvio.
4: Stai ascoltando il meglio del Morning Show.
5: The Morning Show
4: on Radio Globo.

sempre uguali. Tu Giacca Armanio, le firme sui muri, tu i capi firmati. Giochiamo al gioco delle differenze sociali, giochiamo al gioco delle differenze sociali. Tuoi viaggi regali, le fedi nuziali, noi al massimo a scambiarci le fedine penali. Giochiamo al gioco delle differenze sociali, giochiamo al gioco.

0: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Are you ready?
0: I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
2: E quando senti questo suono,
0: chiama per primo lo 06 892 8996.
2: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
0: e vinci due biglietti per il concerto di
2: Jovanotti.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
3: Radio Globo.
2: Radio Globo
3: Promotion.
4: Ed ora parliamo del nostro sponsor MA Supermercati. Finalmente è arrivato il nuovo punto vendita in zona Prima Porta. Prodotti freschi, qualità garantita e convenienza tutti i giorni. Scarica l'app e iscriviti al programma Fedeltà. Amici tutti i giorni. Ti aspettano promozioni personalizzate, buoni spesa, catalogo premi e tanti vantaggi esclusivi. Passa a trovarli in via di Valle Murigana 576 in zona Prima Porta e scopri tutto su masupermercati.it.
3: Wait for me, I'll be back.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
12: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
13: Allora, com'è andata? Racconta.
14: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
13: No. E tu che cosa hai fatto?
14: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
13: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
14: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
15: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
16: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Tonkita Scopa Biazione Limited, super prezzo 1,99 euro. Spray Quasar, confezione per due, vari tipi, 3,69 euro. Mauris.
3: The Morning Show,
17: sponsored by
18: Supermercati M.A. La convenienza abita qua.
19: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Murigana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
3: The Morning Show.
2: The Morning Show.
0: Questo è il meglio del Morning Show on Radio Globo.

0: show best.
1: Questo è il meglio di tutta la settimana. On Radio Globo.
2: Con risata satanica questa mattina vi stiamo svegliando con il meglio della settimana.

0: la risata di un ladro che entra dentro casa. Però pasticcione?
1: No, il ladro pasticcione, mi prego. No, il ladro pasticcione. Sentiamo il ladro pasticcione.
2: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.
1: Io, sapete che io e Federica abbiamo un po' questo pallino di andare in spiaggia a cercare le cose col metal detector.
0: Ci sono le pensiline?
1: No, lì ci devi andare attrezzato con l'ombrellino.
3: Alle 5 del mattino ci vai.
1: Allora, o ci vai alle 5 del mattino, oppure ci devi andare quando è finita la marmaglia che va sulle spiagge, capito? A fine estate, diciamo così. Però effettivamente anche alle 5 del mattino ci vai alle 5 del mattino e allora magari vai a cercare. Oh, non so perché io ho sta fissa.
0: Tu sei uno sciacallo.
1: Sei un piottano. Uno sciacallo di quelli incredibili.
0: Trovasse la Fede incisa con nome e cognome, se venderebbe pure quella, capito? Non è che andrebbe a ricercare i proprietari.
1: Ma anche i denti d'oro, subito. No, adesso scherzi a parte, c'ho sta fissa qua. Però il problema è che l'altro giorno, parlando di metal detector, c'era Alessio che sta di là in redazione con noi. Alessio, puoi venire un attimo? Un secondo, lo faccio venire di qua. E che mi stava raccontando una cosa di un incidente col metal detector.
0: Tipo.
1: È una roba che non mi ricordo, perché praticamente riguardava uno che stava ricercando della roba, che era arrivato lì per fare la scoperta delle scoperte.
3: Che scavava in profondità.
1: Allora, aspetta un attimo. Vieni qua, Alessio, vieni qua un secondo.
0: Dov'è?
1: Non
0: ciao,
1: lo so.
0: Ale.
1: Mettiti là. Con quale microfono?
0: No,
1: ci sei? Parla un po'.
4: Buongiorno.
1: Eccoci.
4: Allora, buongiorno a tutti.
1: Stavo raccontando di quella roba che tu mi stavi dicendo, di questo tizio che con il metal detector si stava dando da fare su una spiaggia.
4: Sì, sai quando si dice la febbre dell'oro? Io credo che lo si dica anche perché a volte ti arrivi a 42 di febbre e non capisci più niente. Forse è il caso di questo ragazzo.
1: Sì.
4: Ah, grazie. Sì, così mi sento.
1: Intanto lo stanno incuffiando. Oh, è bello che l'abbiamo fatto entrare per incuffiarlo. Sei contento? La prima incuffiata, adesso.
4: Allora, sì, grazie, sono emozionato, infatti. Allora, questo ragazzo, preso dalla sua personalissima febbre dell'oro e forse da qualche ora di ricerca vana, si è fomentato un po' troppo sentendo quel beep del metal detector, che però era puntato un po' troppo verso la punta delle sue scarpe, che erano scarpe antinfortunistiche.
1: Diciamo il numero uno al mondo. Cioè, praticamente questo qua si stava praticamente fomentando, perché poi immagina, per un ricercatore con il metal detector, se quelli senti quello lì sballi, ragazzi, dice: ho trovato finalmente qualcosa di metallo. E quindi questo scavava, giusto?
4: Scavava fino ad arrivare a circa 4 metri di profondità. Sì, praticamente era sparito. E poi credo si sia reso conto, perché nessuno è accorso in suo aiuto. Si sia reso conto che erano le scarpe.
1: Ragazzi, però effettivamente tu non ci pensi che c'hai le scarpe antinfortunistiche, che c'è una punta di metallo. Quindi tu dici: oh, sto sul punto giusto.
3: Però se scavi, che ne so, arrivi a un metro e ti dice: manca un metro e mezzo. Poi arrivi a 2 metri e ti dice: manca un metro e mezzo. A 3 metri ti dice: ma il dubbio te viene.
1: A 4 metri dice: sei un coglione, c'hai le scarpe antinfortunistiche.
0: Mi sa che è chiaro,
1: ragazzi. Quindi vabbè, insomma, devo fare attenzione. Se lo compro, mi sa che devo fare attenzione.
4: È andata così, almeno per lui.
1: Senti, quali erano le altre invece che...
4: Poi ovviamente leggendo queste notizie una tira l'altra, un po' come le ciliegie. Io però qui vi vorrei sbloccare un ricordo invece che darvi una notizia, perché questa ce la ricordiamo tutti. È successa a Roma. Il ladro acculturato, quello che si recò a Prati, entrò in un appartamento e si fece letteralmente ammaliare da l'Ilia dell'Odissea.
0: Ma dai.
4: Lui si mise lì seduto a sfogliare le gesta eroiche, no? Di Omero, e rimase là fin quando non arrivò il proprietario.
0: Non ci credo.
4: Sì, ragazzi, è cronaca.
1: Stava rubando, gli è venuto da leggere, alla fine ha preso gusto e ha continuato. Acculturato.
4: Acculturato. Guarda, te ne dico un'altra su Roma velocemente. Vai. Dove un ladro, questo sì competente, perché era riuscito a rubare uno di questi SUV di ultima generazione che hanno ogni tipo di antifurto, aveva però trascurato il piano di fuga, quindi è rimasto bloccato sul raccordo e l'hanno fatto scendere a piedi, proprio la municipale, non sapeva più dove andare. Molto. Questa è un'altra.
1: Beh, insomma, ragazzi, succedono cose. Ci abbiamo dei Lupin, come quello lì del bancomat, no? Ce n'era uno con un bancomat.
3: Quello è il mio preferito negli Stati Uniti. Praticamente un bancomat viene rapinato di notte per 15.240
1: euro. Allora, segnate bene, 15.240 euro.
3: Questo è importante. L'ammanco del bancomat. Il giorno dopo, l'uomo che ha rapinato sto bancomat deposita 15.240 euro sul suo conto presso la banca che aveva rapinato la notte.
1: È il numero uno, è il numero uno.
0: Ma questo per la rubrica ladri coglioni.
1: Ladro pasticcione. Vabbè, ragazzi. Vabbè, comunque mi sa che quando mi compro il metal detector non mi devo comprare le scarpe antinfortunistiche. Questa cosa va.
2: The Morning Show. The Morning Show. Questo è il meglio del Morning Show on Radio Global. Stai ascoltando The Morning Show. Il meglio.

0: Morning Show Best. Il meglio della settimana del Morning Show.
1: Siete i migliori.
2: Sabato e domenica, dalle 7 alle 10.
3: Viva il Morning Show!
0: Woo-hoo! On Radio Globo.
4: Viva, viva il Morning Show di Radio Globo. Yahoo!
5: No.
4: Non è così?
5: Non è il verso giusto. Fammi il verso del gufo in questo istante, per favore.
4: Ma che cos'è? Il programma adesso, ok, il verso è giusto?
5: Sì.
4: Ah,

0: faccio, eh.
1: Vai, vai.
2: Madonna, che vergogna.
0: Meglio, meglio, meglio.
3: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.
0: Ma lo sapete fare il verso del gufo?
1: Com'è?
2: Madonna, ragazzi, che gufo sfigato.
0: Lo so, perché ho troppo cantato
2: proprio
0: ieri.
2: Proprio spiatato, ragazzi. Le imitazioni le sa fare soltanto uno. Qui dentro non faccio il nome, dico soltanto che guardo verso la sua direzione. Attenzione ai gufi.
1: Questo sono sordarelle, ragazzi.
2: Ma queste sono tortorelle, però, dai.
0: Però bravi, bravi, si sono messi in gioco.
2: Ci potete prendere il rumore originale del gufo, ragazzi? Così almeno dopo mettiamo un attimo a confronto.
4: Oh, ma da quando è che Radio Globo è diventata una piccionaia?
2: Ha ragione, stamattina ci siamo svegliati male, male, male, male. Credete, ci siamo svegliati male, ma mica solo noi, pure gli ascoltatori. Ma questo sta veramente male.
5: Gufo grasso. Guf, guf, guf, guf.
2: Vabbè, però così, dai, ragazzi.
6: Guf non era male.
2: Beh,
6: però.
2: Ma non fa guf. Vogliamo sentire l'originale? Sentiamo
0: vai,
2: l'originale.
0: Vai.
6: Ragazzi, era il mio.
2: È un'altra cosa.
1: Ci tiene.
6: Sì, è il più simile.
2: Dai, è un'altra cosa. Comunque, ci tengo a dire che in questo momento è rivolto verso Giovanni. Cioè, così. Ma che è, ragazzi?
6: È una gufa in calore.
0: Bravi.
2: Ah, in calore.
7: Scusate, ma il verso del gufo lo dice la parola stessa, eh?
4: Gufu, gufu, gufu.
2: Si chiama gufo per quello, infatti.
3: Radio Globo.
2: È proprio questo, il morning show di Radio Globo. Sono le 7:36 minuti. Niente, c'è niente da fare. Abbiamo scatenato, ragazzi. Boh, forse un'epidemia. Adesso tutti a fare i gufi. Sembrava più un sonar.
0: La sirena.
2: Sì, i sonar dei sommergibili, quelle robe che vedi
6: un
2: nel
6: delfino,
2: film.
6: Un delfino.
2: Madonna.
0: Bello.
2: Questo
0: bello.
2: Non è male.
0: Bello,
2: non è male.
0: Bello.
6: Però più piccione questo,
0: no,
6: più piccione.
0: Guarda che bravo, l'hai sentito proprio la sfumatura.
2: Risentiamo l'originale. L'originale.
0: Senti com'è vibrato.
2: Buono, buono, buono, buono. Mettilo sul curriculum, che sono qualità che insomma piacciono queste.
3: Stai ascoltando The Morning Show.

0: Globo è
1: Live from Surf Expo.
0: Vivi tre giorni immersi nel festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
2: Dalle 19 alle 22.
0: Saremo in diretta.

0: hits. Live from Surf Expo. Solo su. Solo su. Radio Globo. Sponsored by Easy Parking.
1: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
2: Sì, facci sognare.
1: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
2: Sì, ma poi dove sei andato?
1: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
3: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Wait for me, I'll be back.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla,
6: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000!
6: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ehi, hey, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
8: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi,
9: solo da Corsetti! Abbronzatissimi e perfetti!
10: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
11: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, campi estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
12: Sai qual è il suono più bello dell'estate? Quello del cartellino. Quando il prezzo scende. Al The Wowside Shopping Center in Viale Donato Bramante a Fiumicino sono arrivati i saldi estivi. Le occasioni non aspettano. Feel the wow!
13: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
14: Info e regolamento su radioglobo.it.
15: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Grano Salis.
2: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: Auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. A luglio con zero anticipo e passaggio di proprietà in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think Big, become Big.
7: The Morning Show,
8: sponsored by
9: Supermercati MA. La convenienza abita qua.
10: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
11: Solo le migliori in FM.
12: E sul canale 91 del digitale terrestre
13: Globo TV.
14: Buona domenica con il meglio della settimana del Morning Show di Radio Globo. Io sono Massimo Vari. Siamo pronti a ripartire. Questa è Radio Globo. Buongiorno.
15: The Morning Show.
16: Stai ascoltando il meglio del Morning Show. The Morning Show.

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Morning Show Best.
2: Siete la radio più migliore del mondo.
1: Il weekend dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
3: Il meglio della settimana del Morning Show di Radio Globo. Ben svegliati a chi si è alzato in questo momento. Poi ci sono quelli che sono in piedi già da tanto tempo. E pensa che ci sono quelli che invece magari stanno andando a dormire adesso.
4: È vero.

0: metteva nell'insalata perché sì, erano condite. No ragazzi, allora i pellicini, che uno mi sottovaluta, dice vabbè, no, invece sono una di quelle cose che danno più fastidio in assoluto, dolorosissime.
1: Sì,
0: piccoli fastidi. The Morning Show, The Morning
2: Show on Radio Globo. Stavo pensando, sai, a tutte quelle piccole cazzatine, no? Quelle robe che uno magari sottovaluta pure, ma tipo la pellicina delle unghie, hai presente sulla mano, che comincia a pizzicare, e sono quelle cose che ti mandano al manicomio.
1: Beh, comincia a pizzicare se te la togli, che inizi da vicino l'unghia, poi la ti...
2: Piccole cazzatine, no? Quelle robe che uno magari sottovaluta pure, ma tipo la pellicina delle unghie, hai presente sulla mano, che comincia a pizzicare, e sono quelle cose che ti mandano al manicomio.
1: Beh, comincia a pizzicare se te la togli, che inizi da vicino l'unghia, poi la tiri, arrivi alla spalla.
3: Ma che sei matta?
1: Grazie, che fa male. A me mi è capitato. Sono tirata tutta.
2: Sì, ma ragazzi, sempre rimanendo sul piede, l'occhio di pernice. Se qualcuno ha mai avuto un occhio di pernice, cioè, no, a un certo punto comincia ad andare fuori di testa. È una cosa.
3: No.
2: E c'hai, è come se ci avessi un sasso nella scarpa 24 ore su 24.
3: Vogliamo fare il verso della pernice?
2: No, adesso adesso vi prego, l'occhio di pernice.
1: Come
2: no.
1: Sarà?
2: No, no. Oppure che ne so, l'afta in bocca.
1: Ah, l'afta si fa male.
2: Anche
1: sì,
2: quella.
3: Ma perché quando masticando ti mozzichi l'interno della guancia?
4: Te la tagli proprio.
3: Oddio.
4: È perché la lingua ieri.
1: Belle cose di cui stiamo parlando stamattina.
2: No, vabbè, sai, sono quelle cose che uno dice, vabbè, che sarà mai. Però poi ti mandano al manicomio tutto il giorno.
4: Il mignolo allo spigoletto del tavolo.
2: Lì non fa male solo a te, ma anche ai santi in paradiso,
4: sì,
2: perché
4: vero,
2: comincia a buttarne giù diversi, comincia a buttarne.
3: Me ne è venuta una in mente terribile, però è intima, ve la dico in pubblicità.
1: Meglio, così fanno gli ascoltatori.
5: Ma perché qualcuno di voi ha mai sofferto del famoso occhio secco? Praticamente è la sensazione di avere un granello di sabbia nell'occhio e non ti passa mai, mai, ti puoi sciacquare niente.
2: Beh, è fastidioso, ha ragione,
1: molto,
2: ha ragione. Beh, un po' anche l'orzaiolo stesso, no? È fastidioso.
1: Eccolo
2: comunque.
1: Qua. Ce l'hai? Ce l'ho, io ce l'ho ogni due giorni praticamente.
2: No, ma sai quando quasi si chiude l'occhio, tipo Rocky, quando insomma prende i cazzotti in faccia e si chiude l'occhio? Uguale, Fabrizio è in linea con noi, ce l'abbiamo. Buongiorno Fabrizio, benvenuto.
6: Buongiorno Massimo.
2: Ciao.
6: Buongiorno.
2: Allora Fabrizio, io ho già letto la preview di quello che vuoi raccontare.
1: Sì.
2: E ti dico con grande, ma grande sofferenza, grande solidarietà a te, veramente, per quello che stai per dire. Vai, vai, racconta, racconta.
6: Niente, ero ragazzino, 7-8 anni, una cosa così, non lo ricordo bene, ci è passato molto tempo, insomma. E niente.

0: i pantaloncini d'estate, ho tirato su anche sulla lampo e la pelle
1: allora questa cosa ai bambini succede, può succedere.
2: Oddio no, povero Tommasino, ti prego no.
1: No, mettila in conto,
2: non
1: succederà.
2: Voglio assistere.
1: Mettila in conto,
0: c'è stata tutta l'altra scena, cioè, palcoscenico c'è stato là, perché poi ricordo un'amica di famiglia, la suora Lidia, insomma, e mi mise sul contatore del gas nel cortile e tutti quanti quelli del palazzo
1: a controllare
0: là sotto
1: che meraviglia,
3: ma non ho capito, ti ha messo lì per risistemarti o a ciò che tutto il condominio vedesse che cosa era successo?
0: Preferivo che non c'era nessuno.
1: Venivano dai quartieri a fianco, capito come?
3: Col biglietto di ingresso.
1: Comunque sai quali sono le cose peggiori quando succedono queste cose? C'è la folla, no? Che sta vedendo, magari tu che ti sei fatto male. Quelli che vengono e ti vogliono tranquillizzare, che te fanno? Tranquillo,
0: guarda,
1: non c'è niente. Quelli che ti dicono: no, ma tranquillo, non c'è niente, no, è tutto a posto. E poi passa un altro e fa: mamma mia, quelle cose lì ti mandano.
2: Solo pantaloni con elastico,
1: pantaloni con elastico, no, beh sì, pantaloni con elastico potrebbe essere, oppure bottoni almeno, meglio, quello insomma, meglio. Ecco perché vabbè lui comunque c'ha ancora la pelle penzolante,
4: The Morning Show, stai ascoltando il meglio del Morning Show. The Morning Show.

0: wait for me, I'll be back.
1: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
2: E te lo voglio di.
3: Cosa?
2: E te lo voglio di.
3: Che cosa?
2: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: Vinto!
6: Hai vinto? Che cosa?
5: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
7: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
8: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24?
9: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
8: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
9: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
8: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
9: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
8: ValentinoAutomobili.it.
10: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
11: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
12: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
13: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game e digital media e agenti AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital, da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
14: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
15: Sì, facci sognare!
14: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
15: Sì, ma poi dove sei andato?
14: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
16: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
17: The Morning Show,
18: sponsored by
19: Supermercati MA. La convenienza abita qua.
20: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
21: Stai ascoltando il meglio del Morning Show.
22: The Morning Show on Radio.

0: Stai ascoltando il meglio della settimana del Morning Show.
1: Fatemi ridere un pochetto, su.
2: On Radio Globo.
3: Tutto vero, state ascoltando il meglio della settimana della Morning Show di Radio Globo, che questa settimana ha parlato anche dei protagonisti dell'estate, se vogliamo, no? I bagnini che sono sulle spiagge a vegliare sui bagnanti.
4: Sì, però con un esempio un po' negativo, perché c'è stato un bagnino che è stato multato perché guardava la partita dei mondiali mentre doveva vigilare sul mare.
3: E che sarà mai? Dico io, un attimo di distrazione, no? Certo, poi qualcuno affoga, ma che sarà mai?
2: The Morning Show on Radio Globo.
3: È stata inserita una multa per chi casomai dovesse trasgredire guardando il cellulare.
4: Sì, si parlava anche proprio di sospensione della licenza. Questo è il provvedimento di cui abbiamo parlato giorni fa, che riguarda Santa Margherita Ligure. E proprio a Santa Margherita Ligure dicono che abbiano fatto dei controlli questo fine settimana nei confronti dei bagnini, e che abbiano fatto delle multe in totale per circa 14.000 euro e abbiano sequestrato anche, vabbè, chili di prodotti ittici. Questa è un'altra storia. Però evidentemente questo bagnino guardava la partita sul cellulare ed è stato multato.
5: Ragazzi, 2.000 euro.
3: La partita, però... non è che dici, sai, mi distraggo un minuto, una scrollata, no? Guarda proprio la partita, insomma.
5: Vabbè.
3: Sì,
5: però...
3: No,
4: Giovanni, non dire vabbè.
5: No, stavo dicendo una cosa.
6: Neanche però, non puoi dire nemmeno però.
3: Giovanni, non puoi dire, stavo dicendo una cosa.
4: Giovanni, non parlare.
3: No. Dai,
5: no,
3: volevi dire?
5: Dicevo,
3: che
5: semplicemente, cioè, se uno sta lì, è come che non può ricevere una telefonata?
6: No.
5: E manco una telefonata, cioè,
6: no.
5: Mamma, sto qua. Deve stare lì dalle 8 di mattina alle 18.
6: Avrà delle pause.
5: Non ce l'ha. Non ce l'ha le pause.
3: Gio, comunque la telefonata la puoi fare con l'auricolare, semmai è un minuto, insomma, non
5: ma
3: è
5: scusa,
3: che...
5: se metti il telefonino lì appoggiato, guardi il mare e ogni tanto dai un'occhiatina alla partita.
3: Ma no, non lo puoi fare. Allora vabbè, facciamo come
5: se c'hai 20 ore di servizio, dai. Facciamo queste come fanno 20 ore davvero,
3: facciamo
5: 15,
3: come gli autisti 20. Che vabbè, ma se mai fare l'altro do un'occhiatina.
5: Che c'è? L'attenzione deve essere costante.
3: Invece a salvare le persone no.
5: Sì.
3: Ma stai scherzando?
5: Sì, ma stai lì e lo vedi il mare. Cioè, una cosa è che tu stai guidando un autobus, basta che te giri un attimo.
3: Ma
5: lì, se guardi il mare, te giri un attimo, non è che
4: poi in
5: quel momento affoga la persona.
4: Un bambino che non sa nuotare.
5: Ma no, sì,
4: è cioè,
5: ovvio.
4: È un nanosecondo, una roba che devi stare sempre attento sul pezzo.
3: No, non è un nano, è che è un bambino, quindi è piccolino.
5: Sì, ma tanto anche se c'hanno il telefonino, poi non ci stai così fermo, bloccato.
3: Ma ci devi stare,
5: non fai 10 ore.
3: Ci devi stare.
5: Ma non lo fa.
3: Ci devi stare.
5: Fa bene, manca un bicchiere d'acqua.
3: Ci sono un sacco di categorie che invece non possono fare nemmeno la telefonata che diceva.
5: Perché hanno un contatto diretto con quello che stava facendo.
6: Per rimanere in tema, mi sembra Salvini quando non posso, puoi.
3: Cade dalle nuvole.
7: Ragazzi, buongiorno. Guardate, io non vi sto guardando, vi sto sentendo. Sto sul camion bloccato su via Prenestina. Vi ascolto tutti i giorni perché mi fate compagnia e siete forti. Tranne Giovanni.
3: Bene, ok. Vedi, a confermare quello che diceva. No, ci fa piacere questa cosa, però ecco, questa cosa dei bagnini invece la accogliamo con grande favore, perché è una di quelle categorie che deve salvare le persone e deve metterci grandissima attenzione. Diamo il buongiorno a Sergio al telefono con noi. Ciao Sergio, buongiorno.
8: Buongiorno a tutti.
4: Ciao.
3: Che ci dici al riguardo, Sergio?
8: Ma una cosa molto tranquilla, un paio di anni fa in una villa privata con piscina che apriva al pubblico, un altro po' ci rimetto tutti e due i figli.
5: Mamma.
4: Che è successo?
8: Questa piscina fonda, però da una parte c'è la piattaforma che l'acqua sarà 30-40 centimetri. E niente, loro stavano lì, però a un certo punto io mi giro, parlo con mia moglie. Mia moglie mi guarda, mi dice, sbarra gli occhi, dice, oh, è ragazzino. Io mi giro, lo vedo che sta a fondo.
3: Ai.
4: Quanti anni avevano?

0: Bambini?
1: All'epoca c'aveva 2 anni il piccolo e 5 la grande.
0: Ma e tutte e due con i braccioli allora?
1: No, perché stavano in quella piattaforma bassa, con l'acqua bassa. Noi stavamo a neanche un metro di distanza.
2: Quindi erano a fondo però nella parte bassa, oppure si erano allontanati?
1: No,
2: nella parte alta.
1: No, erano andati nella parte alta, però il bagnino stava lì, stava a bordo piscina, okay. Solo che uno stava al cellulare e quell'altro stava a parlare con l'amici.
2: Che è un po' la situazione che descrivevamo prima noi, no? Che è molto pericolosa. E nessuno si era accorto di niente, naturalmente.
3: Cioè, neanche voi vi siete accorti di questo, voi genitori?
2: Stavano al cellulare
1: pure mia moglie stava... No, non mia moglie stava girata verso i bambini e me l'ha detto subito quando ha visto che andava a fondo.
2: Allora, sì, la moglie se ne accorta.
1: Certo. Solo che i bambini che stanno a fare là?
2: E che è successo dopo? Immagino, insomma, ti sarai un po' lamentato, no?
1: Lamentato in parolone. Diciamo che è successo il finimondo.
0: Sergio, allora chi è intervenuto per primo? Quindi tu ti sei lanciato o tua moglie?
1: Io mi sono buttato subito, certo, sono andato subito lì per prendere il bambino che intanto era bevuta mezza piscina.
2: Mamma mia.
0: Tua moglie urlava ai bagnini, ovviamente, gridava aiuto.
1: Non si sono accorti proprio di niente, non si sono manco girati.
2: Niente.
0: E quindi... poi che hanno fatto? Si sono tuffati? Vi hanno detto qualcosa?
1: No, non mi hanno detto niente. Poi sono andato io dal proprietario della piscina a dire: oh, ma che cazzo stanno a fare questi
2: qua? E che ti ha risposto? Scusa, perché a questo punto, insomma.
1: No, perché i bambini devono stare sotto la custodia vostra. E tu, ma allora che ci stanno a fare i bambini?
2: Infatti, cioè, io vengo in piscina proprio perché voglio stare sicuro, perché c'è un bagnino che possa controllare nel caso dell'emergenza.
0: E intervenire proprio immediatamente, non deve esserci attesa, capito?
1: No, ma i bagnini, io poi a un certo punto, quando ho preso il bambino e l'ho portato fuori, io mi sono girato e loro continuavano tranquillamente a chiacchierare e a guardarsi il cellulare.
4: Ma non è che non erano
1: a
4: i bagnini?
1: Poi... No, erano i bagnini, c'era una divisa rotta, c'avevano il...
0: Capito?
2: Però scusa, lì non potevi fare anche una denuncia?
1: No, aspetta,
2: perché...
1: non tutte e due insieme, in due momenti separati. Uno la mattina e una con l'altra al pomeriggio.
2: Non ci credo, madonna mia, oddio, adesso dobbiamo correre che siamo un po' in ritardo. Però ecco, magari ti potevi anche a sto punto muovere anche a livello legale, perché dai.
1: Ma meglio di no, perché sennò andavo a finire, ci andavo io sotto le cose legali.
3: Perché?
0: Gli hai menato.
1: Perché?
2: Hai reagito male.
1: Mi saranno proprio questi 5 minuti, se c'era mia moglie che mi portava via, il bagnino l'avevo menato proprio.
2: Comprensibile, voglio dire, vedi tuo figlio che sta sul fondo della piscina, non è proprio.
5: Stai ascoltando il meglio del Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.

0: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Radio Globo Meteo.
2: Buona giornata agli amici del Morning Show di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica che sarà caratterizzata da ampi e schiarite spazi soleggiati sul Lazio, perché si rinforza infatti l'alta pressione. Avremo solo il passaggio di innocue velature di tanto in tanto. Contesto climatico caldo ed estivo, ma senza particolari eccessi, con temperature massime che raggiungeranno i 32-33 gradi. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
9: Ecco qua.
8: Scarpe. Beh, carine queste.
9: Carine quelle, eh?
8: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
9: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
8: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
9: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
10: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
12: E te lo voglio di.
13: Cosa?
12: E te lo voglio di.
13: Che cosa?
12: Senti un po'.
14: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
15: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
16: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
17: Think big, become big.
18: The Morning Show,
19: sponsored by
20: Supermercati MA. La convenienza abita qua.
21: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
22: The Morning Show.
23: The Morning Show.
24: Questo è il meglio del Morning Show on Radio Globo.

0: insomma, c'è stato questo signore che si è sentito di fare alcune dichiarazioni da un carro, parlando al suo pubblico, su il ministro Matteo Salvini.
1: Che cosa gli ha risposto Matteo Salvini? Ci vediamo in tribunale.
0: Ecco, diciamo che lui ha fatto un po' una piccola retromarcia a sto signor Pezzotti, ma sentiamo,
2: The Morning Show. The Morning Show on Radio Global.
0: Questa vicenda che sta facendo molto discutere, quanto ci fanno incazzare, no? Quegli imbecilli, spesso qua commentiamo nel Morning Show di Radio Globo, che pensano di poter dire qualunque cosa senza conseguenze, così come quelli che scrivono poi anche sui social, no? Sai, commentano senza dare peso alle loro parole, poi magari qualcuno, insomma, li denuncia e allora lì cambia un po' la musica.
1: Vabbè, la maggior parte degli esseri umani potevi sintetizzare così, perché alla fine poi se vai a vedere...
0: Beh, sono la maggior parte degli imbecilli, poi insomma ce ne sono tanti altri che magari qualche scrupolo se lo fanno, voglio sperare. Però ecco, in questo caso la vicenda non parte dai social, ma parte dal Pride che c'è stato a Milano. Ok, allora su uno di questi carri c'era questo signor Pezzotti, sì. Signor Pezzotti, che a un certo punto, adesso si capisce un po' così perché c'è molto frastuono, c'è la musica e tutto il resto, quindi non si sente benissimo, no? Però credo che poi la vicenda, insomma, è venuta alle cronache, quindi probabilmente avrete sentito le parole, che comunque in qualche modo vi ripropongo, sentiamole.
3: Che Salvini, l'ho conosciuto a Ponte di Legno che facevo con e aspetto che mi sentisca. Sono qui, al castello di Ponte di Legno. Io presentavo la festa della villa con Bossi, e tu facevi delle mie amiche.
2: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
0: Allora, la cosa bella, insomma, che oltre ad accusare Salvini di aver fatto certe cose con i trans, no? Adesso, insomma, avete capito di che cosa. Descrive anche il giorno, il luogo, la situazione, dove è avvenuto il fattaccio.
4: Un brutto luogo.
0: Sì, ma si è sentito, ecco, di farlo con tutta la libertà del mondo, no? Ok, quindi gridandolo, fomentato su questo carro con il microfono e quindi gridandolo a tutte le persone che erano presenti. Beh, poi a un certo punto lui viene a sapere che Salvini ha commentato il post. Allora, sentiamo, sentiamo come ha continuato.
5: Allora, siccome Salvini mi hanno detto che già ha scritto sotto il post, e naturalmente io sono un normale cittadino che non si può difendere naturalmente con la forza di un parlamentare, ministro, vicepresidente del consiglio, quindi qualsiasi lui cosa faccio va bene così. Naturalmente ai tempi non c'erano i social, però ci sono le persone vive e vegete. Eravamo insieme in quell'evento, si può dimostrare, quello sì, anche se sono passati 31 anni credo, più o meno. E qualsiasi cosa sia, mi metterò in politica, visto che se vieni votato in Parlamento puoi dire qualsiasi sciocchezza e sei libero di dirla, e quindi mi farò votare anch'io, qualche voto lo prenderò e quindi sarò libero di dire qualsiasi cosa contro di tutti. Quindi pronti, partenza, via!
0: Via, via!
2: The Morning Show, chiamalo 06 892 8996.

0: quello che ha detto, no? Dice almeno così posso dire quello che voglio. Poi ha parlato proprio di posti specifici, insomma, ha fatto la cronostoria di quella roba che ha raccontato. Dettagli. I bagni chimici. Ok. Poi però a un certo punto viene a scoprire che Salvini fa un post sulla sua pagina dove dice: amico mio, ok, perfetto, hai voluto fare sta cosa, adesso naturalmente pagherai le conseguenze perché io ti vado a denunciare. Che cosa è successo?
1: Non so perché ho detto quello che ho detto, chiedo scusa a Salvini perché ho raccontato delle cose che non corrispondono alla mia vita, sono cose senza senso, non mi spiego perché la mia testa ha fatto questo.
2: This is the morning show on Radio Globo.
0: Adesso, quanto sei imbecille per fare una cosa del genere, ragazzi?
3: Sono andata sul suo profilo poi, e non c'è ovviamente solo questo post, ci stanno tipo 14 storie in vari momenti della sua giornata dove continua a chiedere scusa e a cospargersi il capo, a mettersi in ginocchio sui ceci.
0: Eh beh, certo, beh, mi sembra il minimo,
3: insomma,
0: no?
3: Ha chiesto scusa.
4: Quando
3: però,
4: capisci che il risarcimento potrebbe ammontare a circa 1.800.000 euro,
3: sai di tutto.
4: Ne fai di storielle.
0: Ragazzi, diciamo che gli era partita la frizione in quel momento lì, probabilmente, sai, era un attimo euforico sul carro del Pride, si è lasciato un po' andare, ma leggermente troppo, direi, no? Come la vuoi vedere? Non pensi?
5: Ma sì, diciamo che ha esagerato, perché poi ha detto delle cose che evidentemente poi ha smentito lui stesso. Vabbè, cioè ha detto che non è così, quindi credo che sia stato un insulto gratuito, non certamente gradito. Dai, a Salvini. Detto questo, ok, va bene che minacci una denuncia, una querela, ci mancherebbe altro, perché l'offesa è stata grossa, però pubblicamente ha chiesto scusa e ha fatto il passetto indietro. Visto tutto quello che si dice nella politica e non fanno mai il passetto indietro, io la chiuderei qui.
0: Sì, no, invece no, sai perché non si chiude qui? Perché comunque sia, c'è invece che dice probabilmente lo hanno minacciato. D'altronde stiamo parlando di un politico contro una persona, quindi un po' quello che diceva lui nella seconda parte,
4: un politico. Il vice premier, insomma,
0: sì,
4: che,
0: il vice
4: che lo accettiamo
0: premier.
4: No,
0: e quindi insomma non è che hai tutte queste possibilità, no?
5: Questo è vero.
6: Per ritrattare così la storia, immaginiamo che potrebbe essere stato minacciato di brutto,
0: Ma,
3: scusate ragazzi,
0: l'ho detto però,
3: ma comunque,
0: cioè, proprio...
3: ci sarà una querela, lui Salvini ha detto ti porterò in tribunale, non è che c'è bisogno di minacciare, poi noi non lo sappiamo ovviamente, ma non credo che ci sia bisogno di minacciare, basta la querela.
0: Sì, ma certo,
3: andranno
0: però la querela
3: tribunale.
0: Del vice premier naturalmente ti spaventa molto,
5: no,
0: di più, no?
5: No,
0: quello...
5: qui, la, no, qui la minaccia io la leggo in un altro modo, la leggo sul fatto che in realtà è accaduto quello che dice lui, e lui però adesso è stato minacciato di dire che non è accaduto, quindi la minaccia che si sta paventando evidentemente è su questo ambito, quindi non arrivare neanche a processo e anche a processo negare tutto questo per dietro minaccia.
3: E allora pensaci prima, visto che stai su
0: ma
3: un
0: sì,
3: carro
0: dai,
3: in
0: ragazzi.
3: Una città con migliaia di persone davanti.
0: Ma vale per tutti ragazzi, ogni volta che scrivete sotto un post pensando che posso dire quello che mi pare, non è così, non è così,
3: no.
0: Anzi, qua proprio da questo programma spesso diciamo che dovrebbero forse inventarsi qualcosa che possa regolare anche i social, che non puoi dire tutto quello che vuoi pensando che poi non ci siano conseguenze.
5: Vabbè, no, comunque le conseguenze poi ci sono,
4: qualcosa c'è,
5: no, nel momento
4: la
5: che
4: querela
5: apposta, la legge ti dà questa possibilità,
0: ci sono tanti Giovanni che non hanno però la possibilità, sai, di andare a fondo, no? Magari uno scrive con un profilo falso, poi devi mettere in moto una macchina che non
5: c'è,
0: è
5: la polizia postale che ha degli strumenti,
0: lo so
7: devi mettere in fila perché Dio c'è bannarci a sparare c***ate, quindi la strada è lunga. Scusate, ma state parlando di politici, vice premier, ma di chi sta parlando? Di Salvini? Ah, sarebbe un politico, ho capito, pensate io, con tutte cose, quante novità dentro sta cosa, non lo sapevo, vice premier e politico, Salvini.
0: Ah, allora, questo è un giudizio che ci può stare, no? Uno giudica il politico come vuole, però ragazzi, sparare di
5: ironia,
0: diffamazione così, no, dai.
4: Io comunque prendo le distanze, che oggi questo c'ha la querela facile.
2: The Morning Show.
8: The Morning Show.
2: Questo è il meglio del Morning Show on Radio Globo. Morning Show Best. Questo è il meglio di tutta la settimana. On Radio Globo.
0: Come sempre, il riassunto di tutta la settimana della Morning Show di Radio Globo lo ritrovate nel weekend con il meglio. Allora, il meglio non solo della settimana del Morning Show di Radio Globo, ma anche il meglio della settimana di quello che si può trovare in rete.
3: Infatti stavo già guardando, stavo scrollando, ma fermi tutti, lo facciamo noi per voi. Magari siete alla guida, non potete in questo momento, quindi recap totale del nostro
0: viralissimo.
2: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.
0: L'avevo promesso, lo facciamo adesso. Ecco, così per quei ragazzi che sono al centro estivo e che dovrebbero guardare i bambini, non scrollate, ecco. Non scrollate col cellulare, ci pensiamo noi, scrolliamo noi. Sentiamo un po' che c'è di viralissimo questa settimana, va?
2: Viralissimo, il meglio e il peggio della rete, selezionato per voi su Radio Globo. Oggi in viralissimo:
8: come curare la puntura di medusa.
9: Ciao cucciolissimi, oggi andiamo ad affrontare il tema puntura di medusa. L'urinata sulla puntura di medusa non serve, e lo sappiamo. Non damo retta a Mariuccio il bagnino di Torvaianica che ci diceva pisciace sopra che te passa, perché non è vero. No. Se ve fate pisci addosso è perché ve piace.
3: No.
9: E nessuno vi ciupa.
0: No,
9: per la curazio, farmacia. Per la ricreazio, cold and shower.
2: Viralissimo.
8: Vox Populi. I consigli per combattere il caldo.
10: Mangiare poco, bere, sì. Non fare l'amore soprattutto. Io non lo faccio più perché ormai è finita. Però è pericoloso.
2: Viralissimo.
8: Umiliato dal telecronista mentre guardi i mondiali spaparanzato sul divano.
11: Ma che capolavoro! Ha segnato il fenomeno di 19 anni che è già milionario e ha sistemato tutta la famiglia. A differenza tua, pezzo di un fallito, che a 30 anni sei ancora buttato sul divano di tua madre senza un euro, senza un futuro, e a 19 anni non avevi manco perso la verginità. Lui è un dio del calcio.
2: Viralissimo.
8: Le previsioni del tempo per la prossima settimana.
12: Lunedì farà un caldo di merda, martedì un caldo infernale, mercoledì un caldo bestia, giovedì un caldo mortale, venerdì un caldo del cazzo e per il fine settimana la stessa cagata.
2: Viralissimo.
8: Attenzione, signor tassista, questa cliente forse sta tendendo una trappola.
13: Buongiorno.
14: Buongiorno.
13: Ma chi è il padre di uno dei miei bimbi?
14: Aia. Ibiza. Mykonos, Mykonos, Rodi, no, Las Vegas. La prego, non lo dica mia moglie.
13: Cosa stai dicendo? Sono la maestra di suo figlio.
14: Ah, adesso ho capito. Ah, i bimbi, giusto. È vero. Io sono la maestra.
2: Viralissimo su Radio Globo. Stai ascoltando The Morning Show, il meglio del Morning Show.
15: Wake up on Radio Globo.

0: Buongiorno, il morning show di Radio Globo. È tutto rotto. Abbiamo finito, ce ne dobbiamo andare, dobbiamo sgombrare.
1: Abbiamo finito, sì, assolutamente, prendiamo le nostre cose, sì. E ci risentiamo domani con tutta la banda al completo, dalle ore 5 direi.
0: Sì, parte molto presto, già con il replay, poi Federica e poi, come sapete, tutta la banda insieme dalle 7 con il morning show di Radio Globo. Allora, raccogliamo i nostri 4 stracci, quindi tu prendi la banana, mi raccomando.
1: Prendo pure la sveglia che mi serve per domani.
0: Io prendo la moca. Grazie a tutti per essere stati con noi, rimanete su Radio Globo. Ciao, a domani.
2: The Morning Show. The Morning Show. Radio Globo. Il Morning Show è stato offerto da
3: Supermercati MA. La convenienza abita qua.
4: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
5: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
6: Turn it up! Wow!
5: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori
7: e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: Ano Salis
9: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
8: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
9: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
8: Grano Salis, il gusto che emoziona.
9: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
10: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K!
11: Speciale estate. Le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Detersivo Biopresto 65 lavaggi, super prezzo 4,99€. Ammorbidente felce azzurra Monamour 60 lavaggi, 2,59€. Mauris.
12: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
13: Sai qual è il suono più bello dell'estate? Quello del cartellino. Quando il prezzo scende. Al The Wow Side Shopping Center in Viale Donato Bramante a Fiumicino sono arrivati i saldi estivi. Le occasioni non aspettano. Feel the wow!
14: Su bestia immonda, esci da questa casa!
15: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
16: Chuck, motore. Azione!
17: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
18: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
17: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
0: 9.55 è ora delle offerte di Romana Auto.
19: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM e sul canale 91 del digitale terrestre Globo
2: TV. Dai che ci siamo, buona domenica amici, 5 luglio, prima domenica del mese, godiamocela insieme qui su Globo tra le nostre migliori. Ne arrivano subito 6, si

0: dei hits della prima sequenza bomba di oggi.
1: Sequenza bomba torna alle 10.55 su Radio Globo.
0: Eh sì, che perché per tutta la domenica ce n'è una all'ora di sequenza bomba dalle 10 fino alle 22. 23? Va bene, comunque. L'importante è che sappiate che qui su Radio Globo si suonano solo le migliori. Che ora si è fatta? 10.15. Buongiorno, buona domenica, buon 5 luglio. Giornata nazionale dell'EMPA contro l'abbandono. Campagna organizzata dall'Ente Nazionale Protezione Animali in concomitanza con le partenze estive per sensibilizzare appunto la popolazione contro l'abbandono di cani e gatti. Mi raccomando, diffondete il verbo, perché non si può sentire che nel 2026 si abbandonino gli animali prima delle vacanze. Che cosa brutta, terribile, che mi colpisce al cuore. Io sono Roberto Greganti, mi presento perché sarò il conduttore delle prossime 4 ore qui nella domenica di Radio Globo. Ci sono tante belle cose da fare insieme, tanti premi da vincere grazie alla vostra radio preferita e tante ricorrenze importanti da riascoltare, come il Best of the Week, anche di Tutto Bloccato.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Finite le loro cose. L'orso
3: quanto dura, non ce l'ha detto?
4: Beh, adesso
2: per sapere.
4: Ma guarda questa.
2: Vabbè. Finite le loro cose. Lui si erge su vittorioso. Sai, tipo quelli che si sparavano coi pallini nei giochi del Luna Park.
3: Vabbè, si tira su, si alza, gira le su, braccia addirittura.
2: Alza le braccia, vittorioso, prende e se ne va.
3: Carino, bro.
4: Ma carino Capone. Cosa? Che ma quando ci facciamo Capone. Noi? Che facciamo? Oh, che ci facciamo noi? No, dove vai? Dove vai? Vado a casa, ma chi te vuole vedere? No, invece lo fa l'orso. Carino.
5: Ma non è che pure tuo marito si scaldava con la pelle di foca?
6: Ho avuto paura sull'orso volare che si erge vittorioso. Pensavo che facesse l'elicottero.
2: Mamma mia,
6: che paura.
7: Roberta, come mai ti stai interessando ai tempi sessuali dell'orso polare? Ci stai facendo pensierino?
4: Ma attenzione,
2: sì, manca.
4: prossima vacanza, sì. L'elicottero,
2: sì. Polo Nord.
4: In elicottero dall'orso polare,
2: sì. Bene
4: le battaglie con gli elicotteri, ragazzi.
1: Tutto bloccato torna domani dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
9: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
10: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
11: Hai sentito?
12: No, cosa?
11: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
12: Davvero?
11: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
12: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
11: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi! Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
13: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
14: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
15: Auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. A luglio con zero anticipo e passaggio di proprietà in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
16: E te lo voglio di.
17: Cosa?
16: E te lo voglio di.
17: Che cosa?
16: Senti un po'.
18: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
19: Omar!
17: Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
19: Un disastro.
17: Ah, e le escursioni?
19: Abbiamo naufragato.
17: E tua moglie?
19: È scappata. Con uno del posto.
17: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
19: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
20: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Anche Serena Brancale e i Colors sono in giro in tour in questa estate caldissima 2026.

dimenticarsi della capacità del grande Ed Sheeran di conquistarsi un pubblico di milioni di persone e anche di migliaia di persone solo voce e chitarra nei suoi concerti. Lo ha fatto più di una volta. Qui con Martin Garrix, la canzone dell'estate, Repeat It, riascoltata su Globo. C'è anche Taylor Swift nella nostra domenica insieme.

0: Sono le 10.32, ma d'altronde questa è la giornata della quiete dopo la tempesta. Tempesta si fa per dire, perché 250.000 persone a Tor Vergata hanno decretato il concerto record per quanto riguarda il numero di pubblico presente a un evento in Italia. Parlo del concerto di Ultimo che si è tenuto ieri sera. Se volete saperne di più, se non volete appunto approfondire questa tematica, non avete altro da fare che andare sui social di Radio Globo, perché su Instagram c'è un resoconto perfetto, eravamo là, abbiamo documentato tutto per filo e per segno, e quindi approfittatene per seguire Radio Globo e per seguirci anche sul nostro portale di riferimento radioglobo.it.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
7: Fantastico!
6: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
7: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
6: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
7: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
6: Scherzavo!
7: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
11: Info e regolamento su radioglobo.it.
12: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice?

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Radio Globo Promotion. Non giriamoci intorno, amici. Quando si parla di salute, il tempo è tutto. Per questo la farmacia Corsetti Health si propone come il punto di riferimento totale a Roma. La farmacia mette a disposizione ECG, Holter, analisi e vaccini, oltre a un servizio di assistenza infermieristica a domicilio e consulenze professionali dedicate. C'è anche un percorso specifico per chi vuole smettere di fumare. Non dimentichiamoci che la salute non aspetta. Corsetti Health si trova all'Eur, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara, in via Luigi Bodio 77. Tutte le info su farmaciacorsetti.it.
2: Tesoro, l'hai sentito?
3: Nah, se sta bene non chiama.
2: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
3: proviamo a sentirlo?
2: Sì, dai.
3: Amore di mamma, come stai? Mangi?
4: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
7: Dentro la città, fuori dal mondo.
6: Posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
1: Esiste una canzone che è perfetta per la giornata di oggi. Ha il titolo giusto, come si suol dire. C'è Saif su Globo, questa è Buona Domenica.

0: ballati su Radio Globo tutti insieme. Ci stiamo godendo la più bella estate degli ultimi anni. Così, l'ho buttata lì. Mi auguro perlomeno che lo diventi o lo sia per voi, grazie anche alle nostre canzoni di successo, alle nostre hit, solo le migliori, quelle che passano sempre su Radio Globo, e grazie anche alle sorprese che vi riserviamo appunto durante questa estate, no?
1: Radio Globo è live from Surf Expo. Vivi tre giorni immersi nel festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio. Dalle 19 alle 22. Saremo in diretta dal Track Globo. Nello spazio unico del castello di Santa Severa. Per farti scoprire il mondo del surfing e non solo. E non solo. Let's get the party started. Day and night. Let's go. Venerdì e sabato per tutta la notte. La spiaggia si accende. Con il Beach Party firmato Radio Globo.
2: All the hits.
3: Live from Surf Expo.
1: Solo su.
4: Radio Globo.
1: Sponsored by Easy Parking.
5: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
6: Un disastro.
5: Ah, e le escursioni?
6: Abbiamo naufragato.
5: E tua moglie?
6: È scappata. Con uno del posto.
5: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
6: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
5: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Wait for me, I'll be back.
7: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Hai vinto? Che cosa?
9: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
10: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
11: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
12: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
13: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: 10.55, è ora delle offerte di Romana Auto.
14: Vieni. Vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM e sul canale 91 del digitale terrestre
2: Globo TV. Un'altra ora estremamente generosa di Radio Globo in arrivo in questa domenica 5 luglio. Poi vi spiego meglio, come al solito.

0: loving on me.
1: Sequenza bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
2: E intanto si sono fatte le 11.14 sulla radio che sono al solo le migliori, iniziata la nostra seconda ora insieme nel modo migliore possibile con la sequenza bomba, con le classiche 6 hits della domenica che vi riportano indietro nel tempo e vi aggiornano sulle cose più belle in circolazione in questi giorni. Durante la nostra seconda ora sapete bene che intorno alle 11.30 o 11.35, non voglio essere più preciso anche perché la sorpresa è d'obbligo, si vince un gran bel premio, ovvero bel brunch, un doppio brunch all'Hard Rock Café di Roma. Basta descriverci il vostro brunch ideale appunto chiamando lo 06 892 8996. Sapete come si fa, no? Ecco, poi ve lo ribadisco in tempo reale quando succederà questa bella opportunità, quindi mi raccomando, premi interessantissimi su Radio Globo anche in questa domenica 5 luglio, quindi mi raccomando, approfittatene.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
5: Ave Cetus.
6: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Stendino Mameson 20 metri 100% alluminio 11,99 euro. Detersivo lavatrice Ace 56 lavaggi vari tipi 4,99 euro. Mauris.
7: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi. Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
8: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24?
9: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
8: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
9: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
8: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
9: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
8: ValentinoAutomobili.it.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game digital media e agentic AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital. Da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.
4: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
5: Sì, facci sognare!
4: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
5: Sì, ma poi dove sei andato?
4: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
6: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: 11:18, buona domenica, buon risveglio. Se avete fatto tardi, magari vi state appena svegliando, avete la radio accesa, vi volete godere della bella musica, sappiate che qua ce n'è parecchia. Ora,

Businessman, che fa seguito a Che Fastidio e che racconta un mondo di persone che non sanno prendersi una pausa. Ma prendetevela la pausa, dai, che l'estate è in corso di svolgimento, perlomeno nel weekend. Staccate un po', staccate un po', cari businessman, dai, via dal telefono, via dallo smartphone, via dal tablet. Oh, continuiamo con le hits qui durante la nostra domenica mattina insieme. Si avvicina il momento di vincere un brunch all'Hard Rock Café Rome.

guidare con la testa sulle spalle, non è vero? È giusto così. Drive Safe, Miles Smith, Neil Horan. Buon weekend amici, tra poco Hard Rock Cafe. Adesso DJ Khaled, Rihanna e Bryson Tyler.

0: Radio Globo e Hard Rock Cafè Roma win Sunday Brunch.
1: Vinci il brunch della domenica
0: on Radio Globo.
2: Eh sì, è adesso che dovete chiamare, eh? 11.35, siamo puntuali con il gioco della domenica mattina, uno dei, perché più tardi c'è anche il Pensa Rapido. Se volete vincervi un doppio brunch all'Hard Rock Cafè è molto semplice, basta chiamare velocemente lo 06 89 28 996. Beh, chiaramente dovete darmi la ricetta del vostro brunch ideale e tra poco vi premierò appunto con un doppio brunch da vincere all'Hard Rock Cafè Roma. Siate molto veloci.
0: Chiama ora lo 06 89 28 996
1: e vinci un brunch per due persone
3: at Hard Rock Cafè Roma,
0: solo su Radio Globo.
1: Radio Globo è
3: live from Surf Expo.
0: Vivi tre giorni immersi nel festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
1: Dalle 19 alle 22.
0: Saremo in diretta dal Track Globo.
1: Nello spazio unico del castello di Santa Severa.
0: Per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
1: E non solo. Let's get the party started.
0: Venerdì e sabato per tutta la notte.
1: La spiaggia si accende.
0: Con il Beach Party firmato Radio Globo.
1: All the hits.
3: Live from Surf Expo.
0: Solo su
3: Radio Globo.
1: Sponsored by Easy Parking.
4: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
5: Sì, facci sognare.
4: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
5: Sì, ma poi dove sei andato?
4: Dopo, al mare forse o in montagna, boh.
6: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: Wait for me, I'll be back.
5: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
11: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
11: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
11: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
11: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
10: Leva l'IVA.
11: E i pensieri.
10: Solo a luglio, solo da
12: Iperceramica.
13: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
14: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
15: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: on Radio Globo.
1: Vinci il brunch della domenica.
2: Chi sa chi c'è con noi? Pronto, sentiamo.
3: Ciao Greg, sono Daniela.
2: Ciao Daniela, buongiorno a te. Sei pronta a raccontarci qual è la ricetta precisa del tuo brunch ideale? Vai pure.
3: Certo, la mia ricetta preferita è una colazione con cornetto, cappuccino e un'insalatona.
2: E basta? Basta? Non aggiungi null'altro? Da bere, che ci metti?
3: Un succo d'arancia.
2: Un succo d'arancia, molto bene. Sai che ti dico? Ti dico una cosa molto importante e molto interessante, che hai vinto un doppio brunch all'Hard Rock Café di Roma, due brunch completi di due hot drinks, due piatti a scelta tra il menu breakfast presso Hard Rock Café Roma, valido tutti i giorni, dalle 10.30 alle 12.30. Sai che ti chiedo a questo punto? Qual è l'unica radio che ti regala un brunch all'Hard Rock Café?
3: Radio Globo!
2: Yes, ciao!
0: Abbiamo appena regalato un brunch per due persone
1: all'Hard Rock Café Roma.
0: Only on Radio Globo.

Ci sia un brunch all'Hard Rock Café Roma, come avete sentito la nostra Daniela poco fa. Ce l'ha fatta senza troppi sforzi, basta descriverci il vostro brunch ideale. DJ Snake, Stray Kids, riascoltati con In The Dark, e adesso c'è anche Topic con Big Becky G. Sorry Papi.

0: ascoltare la collegiala versione 2.0 qui su Globo tra le nostre migliori del weekend. Roberto Greganti con voi anche oggi insieme fino alle 14. Se volete renderci partecipi della vostra estate, molto semplice, basta mandare un messaggio al 393 777 7172, il nostro numero di Globo WhatsApp, per raccontarcela la vostra estate e naturalmente diventare partecipi della nostra programmazione della domenica.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
3: E quando senti questo suono,
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
3: Jovanotti.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Chuck, motore, azione.
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
8: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
9: Tesoro, l'hai sentito?
10: Nah, se sta bene non chiama.
9: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
10: proviamo a sentirlo?
9: Sì, dai.
10: Amore di mamma, come stai? Mangi?
11: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
12: Wake up!
13: Good morning!
14: The Morning Show.
15: Buongiorno!

0: Ehi, hai sentito che M.A. Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
1: E te lo voglio di.
2: Cosa?
1: E te lo voglio di.
2: Che cosa?
1: Senti un po'.
3: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
4: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
5: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Dentifricio acqua fresh vari tipi, super prezzo 79 centesimi. Salottino Alessia antracite o bianco, super prezzo 39,90 €.
6: Mauris. Con Radio Globo.
7: .57 è ora delle offerte di Romana Auto.
8: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Anche le hit estive di Jennifer Lopez, Maroon 5 e Dua Lipa nella prossima sequenza bomba. E in più ci sono quelle dell'estate 2026. Si parte con

0: Houdini.
1: Sequenza bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.
2: Ecco, vi ho annunciato all'inizio della sequenza bomba le canzoni del passato, tra cui questa di Dua Lipa, Houdini. C'erano anche Moves Like Jagger dei Maroon 5 e Christina Aguilera e Jennifer Lopez con Let's Get Loud. Quelle del presente invece erano rappresentate da Jovanotti Alfa con Buon Vento, Alex Warren Fever Dream e anche Mama Non Mama, quella nuova di Madame. Siete su Globo, io sono Roberto Greganti, faccio un po' di saluti alle persone che si stanno facendo sentire alla Globo WhatsApp coi messaggi sia vocali che scritti. Per esempio Aldo ci ha mandato una foto del suo pranzo e sinceramente quell'insalata di mare lì mattizza parecchio. Grazie per il messaggio alla Globo WhatsApp al 393 777 7172. Che succede durante la nostra terza ora insieme in questa domenica 5 luglio? Tra un quarto d'ora circa altra opportunità di vincita per voi con il Pensa Rapido. Intanto però sapete che vi dico, dovete ascoltare attentamente quello che celebriamo in questo momento, ovvero il meglio della settimana che suoniamo spesso e ascoltiamo anche durante il weekend.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
3: Stamattina ragazzi guarda come va a finire, l'infarto in diretta. No, che stavo ridendo e adesso mi è presa un attimo una botta di, capito? Con Giovanni che insomma è sempre molto calmo, molto morigerato, diciamo così.
4: Comunque l'idea dell'infarto in diretta mi piace, eh? Piace, secondo me, vero? Facciamo il picco.
5: Svoltiamo, facciamo il picco. Voglia.
3: Allora facciamo così, lo propongo per la prossima stagione, infarto in diretta naturalmente a sorte, quindi insomma non è che me lo devo giocare per forza io, anche perché io ce l'ho già avuto.
4: È proprio per quello che sei un ottimo candidato.
3: No. A parte che c'è uno che c'ha i fattori di rischio in questo momento molto più elevati dei miei, non faccio nomi, guardo soltanto verso la sua direzione e non dico nient'altro.
6: È che poi intitolate lo studio a chi appunto si infarta.
3: Come no?
6: Andremo in Giovanni Lucifora.
3: Bravo, andremo in onda la mattina dicendo dallo studio Giovanni Lucifora. Ma
6: pensa
3: ora
6: come
3: onda.
6: Ci siamo rimasti male noi quando abbiamo dovuto togliere la targa e ti sei salvato.
3: Ah, avevate già preparato la targa.
5: Sei pronto Giovanni?
3: Che bello.
6: Il nastro,
3: no, ma io non me ne posso andare. Se ne devo andare prima a Gabri Venus perché devo spargere le sue ceneri. Quindi ormai questa è.
4: Però
3: una...
4: sappi che Giovanni ha già preparato il coccodrillo su di te.
1: The Morning Show. Domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Grano Salis
8: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
7: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
8: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
7: Grano Salis, il gusto che emoziona.
8: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.

0: Hai sentito?
1: No, cosa?
0: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
1: Davvero?
0: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
1: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
0: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi! Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
2: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
4: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
5: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24?
6: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
5: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
6: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
5: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
6: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
5: ValentinoAutomobili.it.
7: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
8: Radio ufficiale Radio Globo.
9: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
10: Un disastro!
9: Ah, e le escursioni?
10: Abbiamo naufragato!
9: E tua moglie?
10: È scappata! Con uno del posto!
9: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
10: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
9: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozione.
11: Torniamo alle hit più forti dell'estate 2026, come se non ce ne fossero mai abbastanza. E su Globo ci sono tutte, però.

È stato un anno da questa canzone che ci ricordiamo molto bene perché rappresenta l'estate del 2025. Mentre ne arriva una che rappresenta bene l'estate del 2026 e tra l'altro si avvicina anche il Pensa Rapido. Attenzione perché tra un paio di successi, forse tre, beh, riusciamo anche a regalarvi un bel premio firmato Radio Globo da non perdere.

0: si avvicina la data del 16 luglio. Quella data appunto rappresenta l'arrivo di Joss Stone e Jamie Cullum a Modena in Italia, da godersi. Grandissima riascoltata su Globo, ma adesso...
1: Ora, chiama per primo lo 06 8928996 e gioca.
2: E gioca.
1: Pensa rapido.
3: On Radio Globo.
0: Davvero vi devo ancora spiegare come fare per giocare al Pensa Rapido? Credo di no, eh. Dovete essere solamente molto veloci, sono appena scattate le 12.35, siamo in diretta su Radio Globo. Come ogni domenica c'è questa chance per voi di vincervi un gran premio, un gran bel premio firmato Radio Globo. 06 8928 996, siate molto veloci perché tra poco c'è il Pensa Rapido.
1: Pensa Rapido, rapido, tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
4: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Radio Globo Meteo.
5: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
6: Sulle regioni centrali il ritorno del pieno sole e della stabilità atmosferica grazie al rinforzo dell'alta pressione, con cieli che si presenteranno ovunque sereni, qual più poco nuvolosi, dalle coste tirreniche della Toscana e del Lazio fino alle aree interne collinari umbre, ventilazione ancora caratterizzata da deboli correnti settentrionali. Attenzione però, sole caldo con punte anche oltre 36 gradi per buona parte della nuova settimana, con l'eccezione di qualche possibile temporale di calore sull'Appennino. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato, ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: Radio Globo Promotion.
9: Eh sì, amici, la fiducia è alla base di ogni grande storia. La farmacia Corsetti Health sa bene cosa significa e va oltre il semplice rapporto al banco, prendendosi cura delle persone con analisi, ECG, vaccini e servizi infermieristici a domicilio. La farmacia offre anche percorsi di disassuefazione dal fumo e consulenze specialistiche. Oggi Corsetti Health rappresenta il punto salute più completo della capitale. Corsetti Health si trova all'Eur, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara, in Viale Luigi Bodio 77. Tutte le info su farmaciacorsetti.it.

0: Antonio, ci sei? Pronto?
1: Pronto.
0: Eccolo, buongiorno. Mi auguro buongiorno. Tu sia pronto a rispondere velocemente alla prossima domanda, perché c'è un bel premio che ti aspetta. Andiamo subito.
2: Vai. Ora. Rispondi alla domanda e vinci. On Radio Globo.
3: Quale città è attraversata dal Danubio ed è la capitale dell'Ungheria? Budapest, Praga o Bratislava?
2: Pensa rapido.
1: Budapest.
0: Beh, alla fine era solo questione di geografia, secondo me le capitali più o meno le sappiamo tutte. È vero, Antonio. Allora, ti dico cosa hai vinto. Radio Globo ti regala un fantastico cofanetto con i prodotti cosmetici a base di canapa, come la crema emoliente, l'olio e il balsamo antipuntura, che sono tornate le zanzare e serve un sacco in questo momento. Perfetto. Grazie per aver giocato con noi, Antonio. Qual è l'unica radio che ti regala sempre i migliori premi?
1: Radio Globo.
0: Giusto, ciao.
2: Pensa rapido on Radio Globo.

0: Che bella ora che abbiamo vissuto con tutti i nostri successi, con tutte le nostre hits e soprattutto con il premio al nostro amico Antonio durante il pensa rapido di una ventina di minuti fa. Beh, però tante sorprese vi aspettano ancora nel resto della domenica di Radio Globo.
1: Radio Globo è live from Surf Expo.
2: Vivi 3 giorni immersi nel festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
3: Dalle 19 alle 22.
2: Saremo in diretta dal Track Globo.
3: Nello spazio unico del castello di Santa Severa.
2: Per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
3: E non solo. Let's get the party started. Day and night.
2: Let's go. Venerdì e sabato per tutta la notte.
3: La spiaggia si accende.
2: Con il Beach Party firmato Radio Globo.
3: All the hits.
1: Live from Surf Expo.
2: Solo su.
3: Solo su.
1: Radio Globo.
3: Sponsored by Easy Parking.
4: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
5: Un disastro.
4: Ah, e le escursioni?
5: Abbiamo naufragato.
4: E tua moglie?
5: È scappata. Con uno del posto.
4: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
5: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
4: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking. L'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Wait for me, I'll be back.
6: Wake up!
7: Good morning!
8: The morning show.
9: Buongiorno!

0: Ehi, hai sentito che M.A. Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, campi estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
2: Vinto!
3: Hai vinto? Che cosa?
2: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
4: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
5: E te lo voglio di?
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.
12: 12.55 è ora delle offerte di Romana Auto.
13: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, a Riccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. E sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV. Buon pranzone della domenica. Se avete già la possibilità di mangiare, bravi, beati voi. Godetevi tutta la musica più bella in sottofondo, quella di Radio Globo.

0: when it comes to you.
1: Sequenza bomba torna alle 13.55 su Radio Globo.
0: Ci sono ancora due belle ricorrenze da celebrare durante il corso di questa domenica 5 luglio. Intanto ci sono gli 80 anni del bikini, giornata mondiale del bikini. Oggi si celebra l'anniversario del 5 luglio 1946, quando il designer francese Louis Réard presentò al mondo per la prima volta questo rivoluzionario costume a due pezzi a Parigi, tanto diffuso e tanto piacevole per tutti, anche per gli occhi. Allora, poi c'è anche un'altra bella ricorrenza che potete festeggiare stasera, anzi io vi consiglierei, amici di Radio Globo, amici e amiche, di mettervi d'accordo, perché c'è la giornata nazionale, tipicamente italiana, della spaghettata di mezzanotte. E come non organizzarsi e non celebrarla stasera, magari ascoltando anche Radio Globo. Dai.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio, ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Ehi, ciao, ma che abbronzatura!
4: Che bella pelle che hai!
5: Merito di Corsetti. Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi,
6: solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
7: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
8: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
9: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
10: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
11: Info e regolamento su radioglobo.it.
12: Vieni, vedi, guidi.

0: Le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Lettino alluminio Mameson, blu o ecru, 34,90 €. Spray sgrassatore Chantecler più ricarica, 3,49 €. Mauris.
1: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi. Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
2: E dai, che continua ancora la nostra domenica insieme nel modo migliore con tutte le nostre hits. Ne arriva un'altra che suoniamo da un po' ma che non ci stanchiamo mai di riascoltare. Bring Your Love, Madonna e Sabrina.

anche lui è in giro con il suo tour estivo, eh? Sarà Marostica, Vicenza, Genova, Beccioli, La Spezia, Bari. Mamma mia, arriva praticamente quasi in tutta Italia il tour estivo di Francesco Gabbani. Siete su Globo, noi continuiamo a suonare le migliori anche dal passato, anche dalle estati di qualche tempo fa. 2024, Tiesto, yes!

0: Show live. Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV.
0: Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

certo punto della sua carriera Machine Gun Kelly ha pensato bene che forse il suo nome era troppo lungo, e allora che facciamo? Creiamo un acronimo. MGK può bastare. Da adesso in poi, se mi incrociate per strada, non mi chiamate più Machine o Gun o Kelly, solo MGK, vabbè. Qui con Wiz Khalifa era Girl Next Door, riascoltata su Globo tra le nostre migliori dell'estate. C'è anche una delle estati passate dall'Australia, San Cisco.

0: Australia, San Cisco era Rocket Ship. Eh sì, ce la godiamo, su Radio Globo, primo weekend del mese di luglio, che rappresenta in un certo qual modo il tuffo ufficiale verso uno dei mesi più belli dell'anno. Primo weekend legato anche indiscutibilmente ai saldi, molti di voi stanno affollando i centri commerciali per approfittarne, e non solo i centri commerciali ma anche i negozi. Io sono felice di essere con voi, anche perché, vi ribadisco il concetto: se volete saperne di più sui vostri artisti preferiti, basta andare su radioglobo.it. ma non solo, perché c'è stato il concerto dell'anno ieri sera a Tor Vergata, ultimo che abbiamo seguito con un sacco di testimonianze. Quindi se volete saperne di più e volete godervi quello che è successo, basta andare, indovinate un po' dove, sui nostri social, in primis su Instagram. Lì c'è davvero tutto quel che riguarda quello che è successo ieri sera a Tor Vergata, al concertone di ultimo.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Wow. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Allora, com'è andata? Racconta.
5: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
4: No. E tu che cosa hai fatto?
5: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
4: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
5: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro, 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Tonkita Scopa Aviazione Limited, super prezzo 1,99 euro. Spray Quasar, confezione per due, vari tipi, 3,69 euro.
8: Mauris. Su, bestia immonda, esci da questa casa.
9: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
0: Che bello, un tuffo tra le onde, lo sento in sottofondo, alzo il volume anche perché arriva una canzone che è perfetta per oggi. Si intitola proprio Buona Domenica ed è di Saif.

questa canzone, Edge of Desire, beh, secondo me è quella dance che ha rappresentato nel modo migliore su tutte le altre l'estate 2025. Jonas Blue e Maliv, Edge of Desire. Quale sarà quella che rappresenterà nel modo migliore per quanto riguarda il segmento dance il 2026? Lo scopriremo solo vivendo. Per quanto riguarda il segmento pop invece nel 2000 credo, una ventina d'anni fa comunque.

0: 2005 ce l'avevo azzeccato. Natale in Bruglia, riascoltata su Globo. Allora, abbiamo Marco Valerio Camillacci elegante. Come mai? Che è successo?
1: Perché dopo devo andare cioè il compleanno del nipotino. Da 5 anni oggi.
0: Beh, però bello, camicia nera, pantalone stiloso.
1: Sì,
0: ottimo.
1: Dai, va bene, come? Un po' il nero forse ho sbagliato perché? Attira il caldo il nero.
0: Vabbè, d'altronde, ragazzi, lo dicono anche a Sinner. Non dovrebbe vestirsi lui, sai che risponde? Bob.
1: Allora dico pure io Bob.
0: Infatti. Allora, Marco Valerio Camillacci è pronto per le prossime 4 ore, naturalmente qui su Globo, la radio che suona solo le migliori. Vi lascio con lui, io che sono Roberto Greganti, invece vi do appuntamento al prossimo weekend. Ma no, perché ci sentiamo domani sera su Radio Globo, dalle 19 alle 23, al posto di Tommy.
1: Me l'ho
0: dimenticato.
1: È vero.
0: Che bello, che piacere. Torneremo insieme anche domani. Ciao Marco.
1: Ciao Greg.
0: Ciao.
2: Radio Globo è live from Surf Expo. Vivi 3 giorni immersi nel festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio. Dalle 19 alle 22. Saremo in diretta dal Track Globo. Nello spazio unico del castello di Santa Severa. Per farti scoprire il mondo del surfing e non solo. E non solo. Let's get the party started. Day and night. Let's go. Venerdì e sabato per tutta la notte. La spiaggia si accende. Con il Beach Party firmato Radio Globo. All the hits. Live from Surf Expo. Solo su Radio Globo. Sponsored by Easy Parking.
3: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
4: Sì, facci sognare.
3: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
4: Ah, e questa è la vista dal finestrino
3: della macchina. Favolosa.
4: Sì, ma poi dove sei andato?
3: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
5: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni. Radio
6: Globo Promotion. Farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro e non tutti hanno il tempo e la voglia di stare dietro ai social e a tutto quello che serve per farsi promozione online. Proprio per questo bisogna affidarsi ad un'agenzia specializzata che con idee nuove ed originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne è qui con noi Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
7: Ciao a tutti.
6: Allora Giorgio, ho detto bene o vuoi aggiungere qualcosa?
7: Hai detto benissimo. Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
6: E come funziona il tutto nel dettaglio?
7: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
6: Fantastico! E se avessero bisogno di un qualcosa di diverso?
7: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
6: Se volete qualcosa di originale adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, come vi possono contattare?
7: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
6: Ricorda, visita il sito pensaingrande.it. Wait for me,
8: I'll be back. Auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24. Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. A luglio con zero anticipo e passaggio di proprietà in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
9: Grano Salis.
10: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
9: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
10: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
9: Grano Salis, il gusto che emoziona.
10: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
11: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
12: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
13: Mamma, io mi annoio!
14: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
15: Dentro la città.
14: Meraviglioso.
16: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
17: Mamma, io sono già in macchina!
16: Info e biglietti su luneurpark.it.
1: 5 minuti alle 14 dall'ora delle offerte di Roman Auto.
18: Vieni, vedi, guidi.

0: roma.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre
3: Globo TV. Buona domenica a tutti, come al solito ben 4 ore da passare insieme in questa domenica pomeriggio.

0: mi raccomando.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: E allora cambiamo solo l'ora, chiamiamola la cicciona. L'ora diventa la cicciona.
3: Deve
0: cambiare i nomi.
3: Ma scusa, i nomi alle settimane, ai giorni, ai mobili, ieri.
4: Perché non le tornano i conti?
2: Perché l'ora.
4: Perché
2: già
4: lei è la serva, capito? Non le tornano i conti, quindi si sente.
2: Ma cioè, tanto l'ora lo usiamo già per dire adesso, no? Quindi basta, tanto cicciona non si può più usare, usiamolo per dire questo. Cioè, così non buttiamo via una
3: tipo
2: parola.
3: Quanto ci hai messo a venire a piedi fino a qua? Una cicciona.
4: Una cicciona e mezza, pensa.
3: Mazza, cicciona e
4: però rende l'idea. Però ha senso.
3: Io non so a scavalcarla che a girargli intorno.
4: Esatto. Io te vengo dietro, cioè seguo le tue follie, non so perché.
3: Ma infatti guarda, io resto senza parole a volte.
4: No. Tranquilla, tanto te le cambierebbe lei, quindi certo. Poi pure rimane senza. Anzi, certo. meglio, almeno non ti scombina niente.
5: Secondo voi, in italiano, a che cosa serve la lettera Q? Per esempio, in greco, la lingua della Pisis, della poesia. Dell'epos, dell'epica. La Q non c'è. In italiano a cosa serve la Q? In parole tipo acqua si potrebbe tranquillamente usare la doppia C.
4: È vero.
5: A che cosa serve la lettera Q?
1: Tutto Bloccato torna domani dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
4: Già, ho dato le chiavi a casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
5: Realizza la casa dei tuoi sogni con casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
6: Sai qual è il suono più bello dell'estate? Quello del cartellino. Quando il prezzo scende. Al The Wowside Shopping Center in Viale Donato Bramante a Fiumicino sono arrivati i saldi estivi. Le occasioni non aspettano. Feel the wow.
7: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24?
8: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
7: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
8: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
7: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
8: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
7: ValentinoAutomobili.it.
9: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
10: Ave Cetus.
11: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game digital media e agentic AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital. Da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
12: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
13: Sì, facci sognare!
12: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
13: Sì, ma poi dove sei andato?
12: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
14: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
15: Classe 2005, newyorkese Doc sta facendo impazzire

0: a Milano. Era Henry nel loro ultimo singolo su Globo.
1: Ora chiama per primo lo 06 8928996 e gioca.
2: Pensa rapido.
1: On Radio Globo.

0: pensa rapido, rapido. Tra poco su Radio Globo.
1: Radio Globo è
2: live from Surf Expo.
0: Vivi 3 giorni immersi nel festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
1: Dalle 19 alle 22.
0: Saremo in diretta da

0: firmato Radio Globo.
1: All the hits.
0: Live from Surf Expo. Solo su.
1: Solo su.
0: Radio Globo.
1: Sponsored by Easy Parking.
2: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
3: Un disastro.
2: Ah, e le escursioni?
3: Abbiamo naufragato.
2: E tua moglie?
3: È scappata. Con uno del posto.
2: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
3: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
2: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Wait for me, I'll be back.
2: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Vieni, vedi, guidi.

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: Ciao Cristian, buona domenica.
1: Buona domenica a voi.
0: Oh, senti, che mi stai combinando di bello in questo momento? Che fai?
1: Sto rientrando da Civitavecchia, che ho accompagnato degli amici per la loro vacanza in crociera.
0: E tu ovviamente non ci vai.
1: Esatto.
0: Che amico, sei uno dei bro, va bene. Senti, sei pronto a rispondermi una domanda, Cristian? Così ti alliato un po' questa domenica, sì?
1: Va benissimo.
0: Vai, te la faccio sentire.
2: Ora rispondi alla domanda e vinci. On Radio Globo.
3: Quale eroe greco guidò la spedizione alla ricerca del vello d'oro? Perseo, Teseo o Giasone?
4: Pensa rapido.
1: Perseo.
0: No.
5: Errore. Non hai risposto correttamente.
2: Game over.
0: No, amico mio, purtroppo era l'ultima. Io ti chiedo umilmente scusa. No, è chi si occupa delle domande del Pensa Rapido in redazione, e ci ho parlato recentemente al telefono, è fissata con ste domande sulla mitologia. Ogni volta capitano domande sulla mitologia greca, quindi quello che vi consiglio, buttateci un ripassone su quella roba. Non so se ha fatto il classico, so di per certo che ha studiato filosofia, quindi sicuramente è fissata con quella roba e si gasa nel vedervi perdere. Probabilmente non facciamo nomi, ovviamente, che sennò poi parte il linciaggio. Va bene, senti, mi dispiace amico mio, però ti dico che puoi provare quando vuoi, veramente. Va bene, Cristian?
1: Va benissimo.
0: Ok,
1: grazie.
0: Allora ti faccio una domanda che non è di mitologia. Qual è la radio che suona solo le migliori? Non me la puoi sbagliare questa,
1: Radio Globo.
0: Eh beh, certo.
2: Pensa rapido. On Radio Globo.

compie ben 25 anni quest'anno questo capolavoro di Michelle Branch. Era Everywhere sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Adesso la voce meravigliosa di Olivia Dean su Easy to Fall in Love.

0: Radio Globo, eh?
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up!
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
5: Hai sentito?
6: No, cosa?
5: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
6: Davvero?
5: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
6: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
5: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi! Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
4: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, campi estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
7: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
8: Chuck, motore, azione!
9: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
10: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think big, become big.
0: Sono le 14:54 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
15: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM
2: e sul canale 91 del digitale terrestre
3: Globo TV. E ce ne restano tre di ore da passare insieme in questa domenica 5 luglio 2020.

0: La sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 15.55 su Radio Globo.
0: Eccola. Comunque, Till the Sunrise Up, un pezzo che ci fa subito venire voglia d'estate, anche solo leggendo il titolo, no? Fino a che non sorge il sole, fino all'alba, i festoni che si fanno d'estate in cui il freddo non si accusa mai, non c'è mai quello che dice: oh regà, fa troppo freddo, vado a casa. No, assolutamente no. Letteralmente no, mamma mia. Non vedo l'ora di fare quelle feste lì. Prendere, uscire e dire: che si fa? Boh, non lo so. Prendi e vai dove ti porta il cuore, fino all'alba, però poi vai a dormire. Oppure no, quello dipende dalle scelte, da quanto siate coraggiosi.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Detersivo Biopresto 65 lavaggi, super prezzo 4,99 €. Ammorbidente felce azzurra Monamour 60 lavaggi, 2,59 €.
3: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
4: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
6: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
7: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali, fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
8: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24?
9: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
8: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
9: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
8: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
9: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
8: ValentinoAutomobili.it.
10: Ho vinto!
11: Hai vinto? Che cosa?
10: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
12: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.

0: Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
1: Un disastro.
0: Ah, e le escursioni?
2: Abbiamo naufragato.
0: E tua moglie?
2: È scappata.
1: Con uno del posto.
0: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
1: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
3: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

Guai, hanno voluto sfidarli perché a Lucca, in occasione del Lucca Summer Festival, c'è stata una delle date più attese, cioè il live dei Jamiroquai, oltre 20.000 persone a cantare come pazzi. Una curiosità, solo il

0: trafila per andare fino a Lucca ed è stato un live. Per chi dice, per chi l'ha visto e per chi ha partecipato, si possono vedere anche delle riprese che sono state messe sui social, TikTok, eccetera. Un live veramente, veramente pazzesco. Jason Kay, Jamiroquai, non si smentiscono veramente mai.
1: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: E entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: E te lo voglio di.
2: Cosa?
1: Te lo voglio di.
2: Che cosa?
1: Senti un po'.
3: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
4: La nuova voce della musica

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Robot TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Robot TV.

Minacci, questa era la sua attenzione finale che lo dice. Maledetto me sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo, dal suo ultimo album Calcinacci, in cui l'artista ha deciso letteralmente di mettersi a nudo e non mostrarsi forte eccetera, ma mostrare le sue debolezze, le sue sensibilità, però con un tocco d'ironia, senza fare la piangina. Adesso Zerbo del Victor Rage.

0: be back.
1: Chuck, motore, azione.
0: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
2: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
0: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: Tesoro, l'hai sentito?
4: Nah, se sta bene non chiama.
3: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
4: proviamo a sentirlo?
3: Sì, dai.
4: Amore di mamma, come stai? Mangi?
5: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
6: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
7: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
8: Sai qual è il suono più bello dell'estate? Quello del cartellino. Quando il prezzo scende. Al The Wowside Shopping Center in Viale Donato Bramante a Fiumicino sono arrivati i saldi estivi. Le occasioni non aspettano. Feel the wow!
9: Grano Salis.
10: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
9: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
10: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
9: Grano Salis, il gusto che emoziona.
10: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
11: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game e digital media e agentic AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital. Da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
12: 5 minuti alle 16 ed è l'ora delle offerte di Romanauto.
13: Vieni, vedi, guidi.

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM
2: e sul canale 91 del digitale terrestre
3: Globo TV.
4: E siamo arrivati a metà dell'opera, ragazzi, eh? 2 ore sono passate, ma ce ne sono ancora 2 da passare insieme. Non vi preoccupate, in questa domenica pomeriggio io sono Marco Valerio.

0: occasione.
1: Radio Globo è
2: live from Surf Expo.
1: Vivi 3 giorni immersi nel festival Surf Style, più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
3: Dalle 19 alle 22.
1: Saremo in diretta dal Track Globo.
3: Nello spazio unico del castello di Santa Severa.
1: Per farti scoprire il mondo

0: Giovanotti, firmato Radio Globo.
1: All the hits.
0: Live from Surf Expo. Solo su Radio Globo.
2: Sponsored by Easy Parking.
3: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
4: Sì, facci sognare.
3: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
4: Sì, ma poi dove sei andato?
3: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
5: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Avecetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
8: Avecetus.
9: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
10: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
11: Merito di Corsetti. Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi,
10: solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
12: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, Gale dell'Aeronautica 33.
13: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
14: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
15: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
16: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24?
17: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
16: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
17: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
16: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
17: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
16: ValentinoAutomobili.it.
18: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
19: Potrebbe averlo designato come suo erede. Beh, l'allegria trascinante ce l'hanno tutte e due. Giovanotti Alfa.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: 10:31 adesso di questa domenica 5 luglio 2026. Che facciamo? Andiamo a sentire un po' che cosa ci dicono quelli di Trebi Meteo per quanto riguarda il tempo che ci sarà nei prossimi giorni, nella prossima settimana. Io spero soltanto che non ci sia caldo torrido. Però neanche la pioggia. Vabbè, sto facendo il viziato.
1: Radio Globo Meteo.
2: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Sulle regioni centrali il ritorno del pieno sole e della stabilità atmosferica grazie al rinforzo dell'alta pressione, con cieli che si presenteranno ovunque sereni, qual più poco nuvolosi, dalle coste tirreniche della Toscana e del Lazio fino alle aree interne collinari umbre, ventilazione ancora caratterizzata da deboli correnti settentrionali. Attenzione però, sole caldo con punte anche oltre 36 gradi per buona parte della nuova settimana, con l'eccezione di qualche possibile temporale di calore sull'Appennino. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
9: Ecco qua.
8: Scarpe. Beh, carine queste.
9: Carine quelle, eh?
8: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
9: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
8: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
9: Pittarosso o scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
10: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
12: Sì, facci sognare.
11: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
12: Sì, ma poi dove sei andato?
11: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
13: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
14: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
15: Mamma, io mi annoio!
16: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
17: Dentro la città.
16: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
15: Mamma, io sono già in macchina!
16: Info e biglietti su luneurpark.it.
1: Radio Globo Promotion.
0: Quando si parla di salute, ogni minuto conta. Farmacia Corsetti Health è il vostro punto salute completo a Roma, dove fare ECG, Holter e analisi con vaccini, assistenza infermieristica a domicilio per... C'è 35 sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Ripartiamo con il sound degli Another direttamente dall'Olanda. C'è Talk to You.

Anna. Dal 2018 la voce bellissima di Shawn Mendes sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo, dove arriva anche il country di J-Ax. 1, 2, go!

0: con me, ma sta per iniziare l'ultima insieme in questa domenica 5 luglio 2026. Attenzione perché è un'ora interessante. Per cosa? No spoiler, chissà sa. Se no, non ve lo spoilerò.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Te lo voglio di.
3: Cosa?
2: Te lo voglio di.
3: Che cosa?
2: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: Hai sentito?
2: No, cosa?
5: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
2: Davvero?
5: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
2: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
5: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
6: Vinto!
7: Hai vinto? Che cosa?
6: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
8: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
9: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
10: Info e regolamento su radioglobo.it.
11: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice?

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Tesoro, l'hai sentito?
2: Nah, se sta bene non chiama.
1: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
2: proviamo a sentirlo?
1: Sì, dai.
2: Amore di mamma, come stai? Mangi?
3: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
4: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
8: Sono le 16:56 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
9: Vieni, vedi, guidi.

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM
2: e sul canale 91 del digitale terrestre
3: Globo TV.
4: 3 minuti alle 17, inizia ufficialmente l'ultima ora da passare insieme in questa domenica 5 luglio. Ovviamente ancora buona domenica a tutti da Marco Valerio Camillacci. Su Radio Globo sta arrivando l'ultima sequenza bomba come oggi.

0: Radio Globo, l'ultima con me oggi.
1: Sequenza bomba torna alle 17.55 su Radio Globo.
0: Eh sì, perché le prossime saranno nelle mani di Angelica Beraldi, che fra un pochettino sarà con noi. 17.15 di questa domenica 5.

0: da un momento all'altro.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Spagna è il primo ad oltranza e Canale invece realizza. Il Paraguay fa la storia, la Germania è incredibilmente a casa.
3: Che devi fare?
4: Che bello il calcio. È veramente bello, no?
3: Bello.
4: Questa è la parte stupenda. No, ma al di là della Germania, è la parte stupenda del calcio.
5: Ma un encomio per la scelta meravigliosa della base di Massimo. Senti che bello, senti che bello.
4: È perché è un po' tedesco.
5: È pura gioia.
4: È un po' tedesco, ma Massimo.
5: Senti che bello.
3: Come adesso Massimo è tedesco?
4: Invece devi mettere.
3: Com'è Massimo in tedesco? Cioè, esiste Massimo in tedesco? Non c'è un equivalente.
4: Massimo.
3: Max.
5: Hypergrundertar!
3: È Rudolf. Perché?
1: The Morning Show. Domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Radio Globo. Promotion.
6: Hai un volo in programma e non sai a chi affidare il tuo cane? Parti senza pensieri. Il Dog Relay dell'aeroporto di Fiumicino è il primo airport resort and daycare d'Italia dedicato al soggiorno dei tuoi amici a quattro zampe. Un ambiente accogliente pensato per il benessere del tuo cane con servizi su misura. Loggio confortevoli, aree verdi, personale qualificato, toilettatura e un servizio di asilo anche solo per qualche ora. Scopri di più su adr.it/dog-relay.
1: Wait for me. I'll be back.
7: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi. Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
8: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
9: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
8: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti! Abbronzatissimi e perfetti!
10: Farmacia Corsetti. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77. Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
11: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
12: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
13: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
14: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
0: Una manciata di secondi alle 17:20 di questa domenica.

cose stupide dall'anno scorso sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. 17:25, quasi 17:26. Cominciate a preparare lo 06 892 8996 perché tra poco si gioca Pensa Rapido. Prima però c'è Alex Ward.

0: mai. Pronto a morire, ammazza Allegro Sciabusi, eh? Sarà tutto il suo country alle 17.30 qua su Radio Globo.
1: Ora chiama per primo lo 06 89 28 996 e gioca.
2: E gioca.
1: Pensa rapido.
2: Pensa rapido.
1: On Radio Globo.
0: 17.31 spaccate. È arrivato il momento di chiamare adesso lo 06 89 28 996. Ve l'avevo spoilerato. È arrivato il momento di giocare insieme a me a Pensa Rapido. Il gioco lo conoscete, una domanda, tre opzioni di risposta, solo una è quella esatta. La domanda di prima era particolarmente tosta, eppure in diretta mi sono scagliato contro chi l'ha fatta. Lei sa perché le ho anche scritto in privato, no, a parte gli scherzi. Vediamo un po' la domanda di adesso, vediamo un po'. Ci può stare, ci può stare. Allora.

0: live from Surf Expo.
1: Vivi tre giorni immersi nel festival Surf Style, più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
2: Dalle 19 alle 22.
1: Saremo in diretta dal Track Globo.
2: Nello spazio unico del castello di Santa Severa.
1: Per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
2: E non solo. Let's get the party started.
1: Venerdì e sabato per tutta la notte.
2: La spiaggia si accende.
1: Con il Beach Party firmato Radio Globo.
2: All the hits.
0: Live from Surf Expo.
1: Solo su.
2: Solo su.
1: Radio Globo.
2: Sponsored by Easy Parking.
3: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
4: Un disastro.
3: Ah, e le escursioni?
4: Abbiamo naufragato.
3: E tua moglie?
4: È scappata. Con uno del posto.
3: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
4: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
3: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking. L'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Wait for me, I'll be back.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
9: Fantastico!
8: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
9: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
8: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
9: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
8: Scherzavo!
9: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
10: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: sentiamo un po' come se la cava in cultura generale questo pomeriggio il nostro Alessandro. Ciao Ale, buona domenica.
1: Ciao.
0: Ciao, senti.
1: Oh,
0: senti, che mi stai combinando di bello? Mi sei di rientro dal mare? Stai andando fuori? Che stai facendo?
1: No. Ho staccato adesso da lavoro.
0: Ma oddio, no, in realtà mi hanno detto che il gelataio è un mestieraccio, perché tutti pensano, stai in mezzo al gelato, fa fresco, un par di ciuvoli perché c'è il motore, te becchi 3000 gradi Fahrenheit alla Fantozzi. Perlomeno così mi hanno detto.
1: No, c'ho il condizionatore, a fianco.
0: Ah, allora è povero l'amico mio che lavora in una gelateria che non c'ha il condizionatore. Ah, ok, adesso si spiega tutto, va bene. Senti, a parte gli scherzi, ovviamente un bacione a tutti i gelatai, grazie per quello che fate per noi durante l'estate. Sei pronta a rispondermi a una domanda?
1: Certo.
0: Vai.
2: Ora rispondi alla domanda e vinci. On Radio Globo.
3: Chi canta il brano Pompei? Imagine Dragons, One Republic o Bastiglia?
2: Pensa rapido.
0: Dai!
1: Bastiglia.
2: Pensa rapido.
0: Posso dire che non era facile? Posso dire che sei stato bravissimo, Ale?
1: Vabbè, dai, non era difficilissimo.
0: Non ti sottovalutare così, Alessandro. Bene, di rientro da lavoro, ma con la testa bella attiva e soprattutto le sinapsi belle accese. Allora, complimenti Ale, ti dico che ti porti a casa uno splendido cofanetto Canapando Smoke, un cofanetto con prodotti accessori agli estratti della canapa, utilissimi per tutti fumature, senza rischi e solo gusto. Che mi dici, Ale?
1: E dai,
0: oh, meno male, alla grande così, che ti rilassi pure un po'. Senti, ma mi devi dire una cosa, qual è la radio che regala solo i migliori premi?
1: Radio Globo.
0: Eh certo.
2: Pensa rapido. On Radio Globo.

I Lived, appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori in Radio Globo, 17:43. Abbiamo appena giocato a Pensa Rapido e tra un pochettino ci salutiamo. Prima però c'è l'ultimo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry.

0: A.
1: Sì, Ed Sheeran è anche lui, è uno degli artisti.
0: Ma allora sei cretina, io te l'ho chiesto, ma tu c'hai tatuaggi? Quando ti ho fatto vedere il tatuaggio 9, tu mi hai sempre detto no.
1: Ma che dici?
0: Tu non mi hai mai detto ho un tatuaggio.
1: Ne ho quattro.
0: Non si smette mai di conoscere una persona.
1: Sono tutti nascosti, però.
0: Ah, ecco.

0: Io ma sono scioccato.
1: Ma guarda, ma se poi ti ricordi male, io figurati se mento.
0: Tu mi hai detto
1: cosa.
0: Che non
1: ma
0: ce li avevi i tatuaggi.
1: Ma non è vero, vabbè, ce li ho
0: allora.
1: Perché avrei dovuto dire una cavolata.
0: E allora non è vero. Va bene.
1: Comunque bellissima quella canzone.
0: Bellissima quella canzone. No, bellissima. Vabbè. Sì, sì, vabbè, siamo partiti da quello. Vabbè. Allora vi lascio.
1: Offeso, stai facendo.
0: No, non
1: sei
0: sono offeso.
1: Male,
0: non sono offeso. È che io mi ricordo e tu mi hai detto no. Io me. Cioè, boh, vabbè, comunque.
1: Allora, secondo me è la memoria che funziona un po' male.
0: No, guarda, sulla memoria proprio non mi puoi dire niente. L'altra volta abbiamo giocato a Hitster. E lasciamo.

0: Vabbè,
1: infatti...
0: vabbè, ho quattro tatuaggi, te lo dico adesso.
1: Va bene, ok, 17.
0: Che poi, tra l'altro, è numero pari.
1: Quindi devi farti
0: tu vuoi
1: pure
0: salutarmi?
1: Il
0: no, vabbè, salutami. No, saluta.
1: Devo andare, ho fretta.
0: Vai.
1: Va bene, vi lascio con Angelica Baraldi. Da Marco Valerio Camillacci invece è veramente tutto. Non mi resta che farvi bye bye. Ci risentiamo mercoledì al posto di Roberta Coletti.
0: Giusto, martedì.
1: Giusto. Che giorno è il 7?
0: Frate.
1: Vabbè.
0: È martedì.
1: Vabbè, ragazzi, io dopo questa meglio che vado. Buon lavoro, Angie. Ciao.
2: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. E entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio, ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
6: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
8: Grano Salis.
9: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
8: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
9: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
8: Grano Salis, il gusto che emoziona.
9: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
10: Wake up! Good morning! The Morning Show.
11: Buongiorno!

Hai sentito che M a Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. M a Supermercati, amici tutti i giorni.

0: Ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
1: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
2: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
3: Speciale estate. Le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Stendino Mamezon 20 metri 100% alluminio 11,99 €. Detersivo lavatrice ACE 56 lavaggi vari tipi 4,99 €.
4: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24?
5: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
4: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
5: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
4: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
4: valentinoautomobili.it.
6: Sono le 17:59 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
7: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM
2: e sul canale 91 del digitale terrestre
3: Globo TV.
4: Marco Valerio Camillaccio ha scoperto oggi che ho dei tatuaggi, mi sembra un po' incredibile, però va bene così. Buona domenica a tutti ragazzi, siamo pronti per stare insieme fino alle ore 20.

0: loro Will.i.am e Britney Spears con Scream and Shout chiudono la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 18.55 su Radio Globo.
0: Le 18.19, appena scattate qui, allora, questa

0: piedi, insomma, qualsiasi cosa. Raccontatemi un po' la vostra esperienza, che sono molto curiosa di saperlo. Mandate un messaggio vocale alla Globo WhatsApp al numero 393-777-7172.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Allora, vedo collegato un Riccardo Di Lazzaro.
3: Sì?
2: Sì.
3: Che dice?
2: Che scrive sul nostro gruppo, quello di Tutto Bloccato, un andiamo bene, probabilmente si è appena collegato.
3: Bene! diciamo che è collegato nel momento migliore, più alto della puntata. Cioè, è così.
2: Cioè, prima abbiamo parlato del concilio di Nicea del 325 d.C., quando appunto fu stabilito il padre nel credo, quello che ancora viene professato dalla Chiesa Cattolica, che oggi appunto nella festività di Santi Pietro e Paolo.
3: Ma certo, abbiamo fatto anche proprio l'esegesi di questa festività dei santi patroni di Roma.
2: Non solo, anche i padri della Chiesa abbiamo scomodato Sant'Ambrogio, San Girolamo, colui che ha tradotto la Bibbia dal greco al latino e dal latino alla famosa Vulgata.
3: E poi così in 2-3 minuti ce li siamo concessi di vecchi ricordi discotecari. Ecco, sì.
4: Dovete mettere la progressive del principe Bismarck.
5: Questa era da Roip o Play Jean. E Trip era un po' troppo. Allora ti viene una bella Roip e navi come treno.
6: Tu buttiera lì per netto, non ti sbagliare.
7: Ah raga, io so solo che ai tempi miei, negli anni 90, c'era il Red Zone per i bucianti. E la gente ci veniva da Roma, ci veniva da Napoli. Io ho trovato gente con la maglietta del Red Zone a Parigi.
8: Veramente si ballava anche al Cube anni fa.
9: Aie credi!
1: Tutto bloccato.
10: Torna domani.
1: Dalle 16 alle 19.
10: Solo su
1: Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
9: Aiutami!
1: I migliori live.
10: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
10: E quando senti questo suono,
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
10: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
10: Jovanotti.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
11: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
12: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
13: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, campi estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
14: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
15: Auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. A luglio con zero anticipo e passaggio di proprietà in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
16: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
17: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game digital media e agentic AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital. Da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
18: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
19: Un disastro!
18: Ah, e le escursioni?
19: Abbiamo naufragato!
18: E tua moglie?
19: È scappata! Con uno del posto!
18: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
19: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
15: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: È appena uscita questa hit estiva che già al primo ascolto ci fa ballare come

classico stile rock e l'esperimentazione ovviamente dei primi anni 2000. In tanti non lo sanno, ma c'è lo zampino di Will.i.am nella produzione di quel pezzo. Le 18:30 di questo domenica 5 luglio, sentiamo già le note sotto che sta arrivando un artista che è riuscito a battere ogni record al Wembley Stadium e si è anche emozionato sul palco. Cioè Harry Styles con American Girls.

0: il singolo di Harry Styles, American Girls, su Radio Globo. Allora, poco fa stavamo parlando appunto del mega evento di ieri sera, ovviamente il concerto di Ultimo con 250.000 persone presenti, quindi veramente ha battuto ogni record, e vi ho chiesto un po' di darmi qualche feedback per chi ovviamente era presente, poteva dirci un po' com'è andata la serata, se ci sono stati qualche problema, insomma. Vediamo i messaggi che sono arrivati al Globo WhatsApp, sentiamo.
1: Concerto bellissimo, nulla da dire. Riguardo gli schermi, sì, ci sono stati dei problemi, ma il disagio più grande è stato nell'uscita, organizzata malissimo. Noi siamo tornati in pullman, ci abbiamo messo circa un'ora, però sull'organizzazione dell'uscita è da bocciare completamente.
0: Cavolo.
1: Però lui, fantastico, fantastico.
0: Beh sì, dai, possiamo dire che il concerto è stato veramente molto bello, io ero presente, però sì, in tanti hanno scritto che ci sono stati dei problemi con gli schermi. Volevo capire meglio che cosa fosse successo, se si sono tipo spenti, se appunto non si vedeva più nulla. Mentre per il rientro, ragazzi, immagino, cioè più che altro pensare di far defluire più di 250.000 persone nello stesso momento mi sembra davvero molto complesso. Io infatti devo ammettere che ho aspettato più o meno un'ora e mezza / due ore prima di prendere la macchina e rientrare a casa, infatti però non ho trovato traffico, quindi almeno quello ce l'ho fatta. Comunque continuate a mandarci feedback sul concerto di Ultimo di ieri sera, per chi era presente vi aspetto alla Globo WhatsApp.
2: Radio Globo, meteo.
3: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
2: Radio Globo Meteo.
4: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: Tutto il comparto centrale, così come tutta Italia, sarà investita in queste giornate dal gran caldo. Tempo soleggiato, gradualmente sempre più caldo, con inizio della nuova settimana infatti è attesa questa seconda ondata di calore. Il clima estivo è progressivamente sempre più avvertibile. Sole caldo con punte, come detto, di 35-36 gradi per buona parte della prossima settimana, con punte anche superiori. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
4: Ave Cetus.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Tesoro, l'hai sentito?
7: Nah, se sta bene non chiama.
6: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui, però...
7: Proviamo a sentirlo?
6: Sì, dai.
7: Amore di mamma, come stai? Mangi?
8: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
9: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
10: La sua voce è spesso paragonata a quella di Adele, quella di Amy Winehouse. È il nuovo volto del pop soul britannico. Cioè, si è nascosto. Spyro su Globo.

concerti dell'altro, e in questo preciso momento si sono ritrovate a collaborare e a scrivere questo pezzo insieme. Miles Smith insieme a Niall Horan con la loro Drive Safe. Ora però cambiamo genere, balliamo un po' con un po' di dance, Bob Sinclair su Radio Globo.

0: bellissima voce di Kaisa, questa è I Can't Wait su Radio Globo. Il ritorno del DJ francese, ragazzi, Boxing Claro, con questo pezzo che però dobbiamo dire non è proprio totalmente originale, ma anzi è un remake di un classico anni 80, appunto si chiama proprio allo stesso modo, si chiama I Can't Wait, e Boxing Claro voleva proprio ricreare quelle vibes un po' alla Madonna agli inizi della sua carriera. Ha cercato appunto una voce che potesse proprio aiutarla a raggiungere il suo obiettivo, il suo scopo, quindi ha scelto la bellissima e potente voce della cantante canadese Kaisa e insieme hanno creato questa hit che ha scalato tutte le classifiche radiofoniche.
1: Radio Globo è live from Surf Expo. Vivi 3 giorni immersi nel festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
2: Dalle 19 alle 22.
1: Saremo in diretta dal Track Globo.
2: Nello spazio unico del castello di Santa Severa.
1: Per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
2: E non solo. Let's get the party started.
1: Venerdì e sabato per tutta la notte.
2: La spiaggia si accende.
1: Con il Beach Party firmato Radio Globo.
2: All the hits.
1: Live from Surf Expo. Solo su.
2: Solo su.
1: Radio Globo.
2: Sponsored by Easy Parking.
3: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
4: Sì, facci sognare.
3: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
4: Sì, ma poi dove sei andato?
3: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
5: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Wait for me, I'll be back.
4: Ho vinto!
7: Hai vinto? Che cosa?
4: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
8: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
9: E te lo voglio di.
4: Cosa?
9: E te lo voglio di.
4: Che cosa?
9: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think big, become big.
0: Sono le 18:57 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
14: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM e sul canale 91 del digitale terrestre
2: Globo TV.
3: Sì, lo so ragazzi, fa caldo, ma dobbiamo resistere. Magari tanti di voi stanno rientrando, una bellissima giornata passata al mare, vi sto invidiando, quindi buon rientro. Io sono

0: vivi le emozioni dei grandi eventi live.
1: Grazie a Leonori
2: e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
4: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
7: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
8: Chuck, motore, azione!
9: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
10: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
11: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
12: E te lo voglio di.
13: Cosa?
12: Che
13: cosa?
12: Senti un po'.
14: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
15: Grano Salis.
16: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
15: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
16: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
15: Grano Salis, il gusto che emoziona.
16: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
17: Totalmente a sorpresa hanno cantato questo brano per la prima volta sul palco del Festival del Coachella davanti a migliaia di persone. Sul volume per Madonna e Sabrina.

0: su Radio Globo torna anche Machine Gun Kelly, una bella collaborazione insieme a Wiz Khalifa, si chiama Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: estate, quella nei primi anni 2010, il periodo proprio d'oro in cui Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa hanno avuto i loro primi successi, quando la musica hip hop si diffondeva in un modo indipendente attraverso i forum, attraverso i blog musicali, prima poi ovviamente del dominio assoluto delle piattaforme di streaming tipo Spotify, Apple Music, eccetera. Però dobbiamo dire anche che è stato un bellissimo ritorno di questa coppia dopo ben 13 anni.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Radio Globo Promotion.
0: Ragazzi, oggi farsi pubblicità è diventato a tutti gli effetti un lavoro, e diciamocelo, perché non tutti hanno il tempo o anche la voglia, possiamo dirlo, di stare dietro ai social, ai commenti, alle pubblicazioni e a tutto quello che serve per promuoversi online. Ed è proprio per questo motivo che è importante affidarsi a un'agenzia specializzata capace di portare idee nuove e originali, ma soprattutto di occuparsi di tutto il lato digital di un'azienda. E per parlarne ovviamente porto il più esperto, perché c'è qui con noi Giorgio di Big. Ciao Giorgio!
2: Ciao, ciao a tutti!
0: Allora Giorgio, dimmi se ho detto tutto oppure se c'è ancora qualcosina da aggiungere.
2: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Dai, dacci qualche info in più perché vogliamo sapere come funziona il tutto nel dettaglio.
2: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Vabbè, ma tutto questo è fantastico Giorgio, ma se invece avessero bisogno di qualcosa di diverso?
2: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ecco, adesso ragazzi avete le idee chiare, ma soprattutto sapete a chi chiedere se volete qualcosa di originale. Ma Giorgio, dici un po' come vi possono contattare?
2: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Avete sentito Giorgio, quindi visitate subito il sito pensaingrande.it.
1: Wait for me, I'll be back.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
7: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice?

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Dentifricio acqua fresh vari tipi, super prezzo 79 centesimi. Salottino Alessia antracite o bianco, super prezzo 39,90 €.
2: Mauris. Sta arrivando uno dei nomi più freschi e rivoluzionari del panorama urbano italiano, addirittura

0: Show live. Quello che ascolti in radio.
1: Ora lo vedi in TV.
0: Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: E ciao.

Achille Lauro, che proprio pochi giorni fa è salito a sorpresa sul palco dello Stadio Olimpico durante il live di Tiziano Ferro, e insieme hanno regalato ai fan un momento veramente indimenticabile.

su Radio Globo. Con questo singolo Beyoncé è tornata alla musica dance, conquistando la vetta di ben 4 diverse classifiche Billboard. Cioè, non so se ci rendiamo conto, addirittura un Grammy Awards. E dobbiamo anche ricordarci che qualche anno fa questa canzone è diventata l'inno ufficiale della Great Resignation, ovvero il fenomeno social post pandemia che ha visto milioni di lavoratori licenziarsi per cercare, diciamo, una migliore qualità della vita. Ed era proprio in trend su TikTok.

0: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
1: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
2: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
3: Hai sentito?
4: No, cosa?
3: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
4: Davvero?
3: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
4: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
3: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
5: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
6: Ho vinto!
7: Hai vinto? Che cosa?
6: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
8: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
9: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24?
10: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
9: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
10: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
9: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
10: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
9: ValentinoAutomobili.it.
11: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
12: Sì, facci sognare.
11: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
12: Sì, ma poi dove sei andato?
11: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
13: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
14: Sono le 19.57 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
15: Vieni, vedi, guidi.

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre
3: Globo TV.
4: Ma buona domenica a tutti, domenica 5 luglio, dai che siamo sopravvissuti al concerto di Ultimo, bellissimo ragazzi, io c'ero da brividi. 7

0: la voce di Bebe Rexha insieme poi alla parte latina di J Balvin, Say My Name. Chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 20:55 su Radio Globo.
0: Le 20:17 di questa domenica 5 luglio, ragazzi, tra pochissimo giocheremo insieme al Pensa Rapido, all'ultima manche di oggi, quindi io vi consiglio di stare pronti con i telefoni alla mano, mi raccomando.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Ci sono tanti Giovanni che non hanno però la possibilità, sai, di andare a fondo, no? Magari uno scrive con un profilo falso, poi devi mettere in moto una macchina che non è
3: semplicissima.
2: C'è la
3: polizia postale che ha degli strumenti.
2: Lo so.
4: Devi mettere in fila perché già c'è Bannacci a sparare i c***ate. Quindi la strada è lunga. Scusate, ma state parlando di politici, vice premier, ma di chi sta parlando? Di Salvini. Ah, sarebbe un politico. No, capito? Pensate, quante cose, quante novità dentro sta cosa? Non lo sapevo. Vice premier e politico, Salvini.
2: Allora, questo è un giudizio che ci può stare, no? Uno giudica il politico come vuole. Però, ragazzi, sparare diffamazione così, no. Dai.
5: Io comunque prendo le distanze, che oggi questo c'ha la querela facile.
3: Ma no, vabbè, un po' di ironia.
2: Quale ironia?
3: No,
2: però,
3: dico questo che è il messaggio che ci è arrivato adesso, il nostro.
2: No, perché quella non è ironia.
3: Io sto parlando dell'ascoltatore.
5: Ministro Giovanni Lucifora. Lucifora Giovanni.
2: Sì, questo che ha appena parlato. Non confondiamo le voci. Io, Massimo Bari, quello che apri Venus, Flaminia Cappelli, quello
3: non
2: di
3: mi
2: prima.
3: Tiro indietro.
2: Lucifora Giovanni, quello che ha detto non mi tiro indietro. Guarda, è un po' quello che diceva anche qua a Pezzotti.
3: No,
2: ma io...
3: ma diceva la stessa cosa. Io, però c'è una piccola differenza.
2: Sono già pronto domani a mettere a introdurre Giovanni così.
6: No, Flammi, mettesi in ginocchio su sta storia, no, però.
7: No, è vero, hai ragione.
1: The Morning Show. Domani, dalle 6 alle 10. On Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi. Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
10: Grano Salis.
11: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
10: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
11: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
10: Grano Salis, il gusto che emoziona.
11: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
12: Mamma, io mi annoio.
13: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
14: Dentro la città.
13: Posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
12: Mamma, io sono già in macchina!
13: Info e biglietti su luneurpark.it.
15: Su Bestia Immonda, esci da questa casa!
10: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
16: Auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. A luglio con zero anticipo e passaggio di proprietà in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
0: Questo è quello che succede quando l'Australia si unisce con la Corea del Sud. National Hit che è nata virale su tutti i social. C'è Tame Impala insieme a Ginny

0: esista lei, ma è uno che ho detto è lei, di me non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema.
1: In tantissimi fan hanno pensato che questo pezzo potesse essere dedicato alla sua ex Elodie. In realtà è stato proprio lo stesso Marrakesh a smentire di

0: sorriso molto solare, molto estiva, uscita nel 2019 da questo Dream Team tutto britannico, Rudimental con Scale of Love su Radio Globo.
1: Ora chiama per primo lo 06 89 28 996 e gioca.
2: E gioca.
1: Pensa rapido.
2: On Radio Globo.
0: Ed è arrivato esattamente quel momento, ragazzi. Siamo pronti per giocare insieme a questa ultima manche di oggi di Pensa Rapido. Allora, fatemi dare una occhiata alla domanda, un attimo. Ecco qua, ho il foglio. Allora, ragazzi, è facilissima, dai. No, è molto facile, dai. Secondo me potete farcela. Io confido in voi, mi raccomando. Allora, come funziona il Pensa Rapido? Molto semplice. Io vi farò una domanda, avete 3 opzioni di risposta. Ovviamente solo una è quella corretta, ma soprattutto avete 4 secondi per rispondere. Quindi dovete essere velocissimi a darmi la risposta corretta, ma soprattutto a chiamare lo 06 89 28 996. Quindi forza, chiamate ora che giochiamo insieme, vai!
1: Pensa rapido, rapido, tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
3: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Radio Globo Meteo.
4: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: Tutto il comparto centrale, così come tutta Italia, sarà investita in queste giornate dal gran caldo. Tempo soleggiato, gradualmente sempre più caldo, con inizio della nuova settimana. Infatti è attesa questa seconda ondata di calore. Il clima estivo è progressivamente sempre più avvertibile. Sole caldo con punte, come detto, di 35-36 gradi per buona parte della prossima settimana, con punte anche superiori. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo, la prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

0: per giocare insieme a questa ultima manche di oggi di Pensa Rapido. Andiamo subito al telefono perché c'è Vanessa. Ciao Vanessa.
1: Ciao.
0: Allora, come va? Che stai facendo di bello questa domenica sera? Dove stai andando?
1: Stiamo tornando a casa, abbiamo fatto una passeggiata sul lago di Nemi.
0: Ah, che bello, sai che volevo andarci pure io tipo qualche weekend fa. Com'è stato? Bello? Ci sono le fragoline poi, vero?
1: Sì.

0: po' da Roma che è molto caotica, quindi ci sta secondo me a volte. Vanista, ti voglio bella carica che andiamo subito con la domanda, vai!
1: Ora rispondi alla domanda e vinci on Radio Globo.
2: Quale imperatore francese trascorse gli ultimi anni della sua vita a Sant'Elena? Luigi XVI, Carlo X o Napoleone Bonaparte?
3: Pensa rapido.
0: Dai.
4: Napoleone.
0: Pensa rapido. Giusta, giustissima. Napoleone Bonaparte, appunto, è stato messo in esilio a Sant'Elena, che è un territorio inglese, tra l'altro.

0: e pure il kiwi, che magari il kiwi forse lo inizieremo a utilizzare tra un po'. Vanessa, sei contenta?
1: Sì. Grazie, sì, molto.
0: Adesso urla mia gran voce, qual è il nome della radio che regala solo i migliori premi?
1: Radio Globo!
2: Pensa rapido on Radio Globo.

0: Conrad Hug Yourself su Globo. Lui è proprio un hit maker, ragazzi, il nostro Conrad, classe 97, viene dalla Germania. Ogni pezzo che pubblica comunque diventa una hit radiofonica, proprio definito un nuovo stile musicale, ovvero quello dell'Europop, il pop europeo. E il titolo Hug Yourself, quindi significa abbracciati da solo, ci dice proprio che bastiamo noi stessi, non abbiamo bisogno di nessuno, e nemmeno dopo una brutta rottura sentimentale. Quindi, ragazzi, sempre meglio guardare il bicchiere mezzo pieno, sempre.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
2: Sai qual è il suono più bello dell'estate? Quello del cartellino, quando il prezzo scende. Al The Wowside Shopping Center, in Viale Donato Bramante a Fiumicino, sono arrivati i saldi estivi. Le occasioni non aspettano. Feel the wow!
3: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Lettino alluminio Mameson, blu o ecru, 34,90 €. Spray sgrassatore Chantecler più ricarica, 3,49 €.
4: Mauris. Wake up! Good morning, the morning show.
5: Buongiorno.

0: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
2: Un disastro!
1: Ah, e le escursioni?
3: Abbiamo naufragato!
1: E tua moglie?
3: È scappata!
2: Con uno del posto!
1: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
2: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
4: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
8: Sono le 20:56 dell'ora dell'offerta di Romana Auto.
9: Vieni, vedi, guidi.

0: rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM
2: e sul canale 91 del digitale terrestre
3: Globo TV.
4: E di nuovo buona domenica sera anche a tutti gli ascoltatori che si sono collegati soltanto adesso. Io sono Angelica Baratta.

0: Beh, qui tornano ricordi bellissimi quando la ballavamo nel 2010. Stromae con Alone Dance chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba
2: torna domani alle 9.55
1: su Radio Globo.
0: E nonostante la struttura musicale perfetta, Stromae in un'intervista ha confessato di aver composto l'intera canzone in appena 10 minuti, ragazzi. Cioè, è assurdo. Praticamente si trovava nella sua cameretta, nella sua camera da letto a Bruxelles, e ha registrato tutto sul suo portatile utilizzando un semplicissimo programma di produzione musicale. Così, capito? In 10 minuti ha creato questa hit, veramente un genio.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
3: Finite le loro cose. L'orso
4: quanto dura, non ce l'ha detto.
5: Beh, adesso
3: per sapere così.
5: Ma guarda questa.
3: Vabbè.
6: Finite le loro cose. Lui si erge su vittorioso, sai, tipo quelli che si sparavano coi pallini nei giochi del Luna Park.
3: Vabbè, si tira su, si alza, gira le su, braccia addirittura.
6: Alza le braccia, vittorioso, prende e se ne va.
3: Carino, bro.
5: Ma carino Caffone. Cosa? Che quando ci facciamo Caffone. Noi? Che facciamo? Oh, che ci facciamo noi? No, dove vai?
3: Vabbè,
5: vado a casa, ma chi te vuole vedere? No, invece lo fa l'orso, carino.
7: Ma non è che pure tuo marito si scaldava con la pelle di foca?
8: Ho avuto paura sull'orso volare che si erge vittorioso. Pensavo che facesse l'elicottero.
3: Ma mamma mia,
8: che paura.
9: Roberta, come mai ti stai interessando ai tempi sessuali dell'orso polare? Ci stai facendo pensierino?
5: Ma attenzione,
0: manca.
5: prossima vacanza, l'elicottero,
3: sì, Polo Nord.
5: In elicottero dall'orso polare,
3: sì, bene.
5: Le battaglie con gli elicotteri, ragazzi.
1: Tutto Bloccato
2: torna domani
1: dalle 16 alle 19
2: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
10: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
11: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
12: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così

0: romanaauto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Quest'estate lascia perdere il solito hotel. In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
2: Tesoro, l'hai sentito?
3: Nah, se sta bene non chiama.
2: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
3: Proviamo a sentirlo?
2: Sì, dai.
3: Amore di mamma, come stai? Mangi?
1: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
4: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, campi estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
5: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa. Back to the music!
6: Arriva un pezzo che è già diventato un tormentone radiofonico, è di ispirazione brasiliana, quindi forse avete già capito.

con Mama. Il video musicale di questo pezzo è molto particolare perché i Clean Bandit fanno una profonda riflessione proprio sulla mascolinità tossica. C'è proprio una parodia di Donald Trump, tra l'altro. Lo potete trovare sulla nostra Radio Globo TV. Yeah,

0: DJ Topping insieme a Becky G, Sorry Papi su Radio Globo. Ragazzi, se non l'avete ancora fatto, dovete scaricare immediatamente l'app ufficiale di Radio Globo, così potete seguire la diretta streaming ovunque voi siate in qualsiasi momento. Potete rimanere aggiornati con tutte le nostre novità, i nostri eventi, i nostri contest, veramente tutto. Quindi scaricatela subito, perché è scaricabile sia su iOS che Android. Oppure potete anche andare a visitare il nostro sito radioglobo.it, e se siete a casa, quindi non siete in macchina, non potete collegarvi con la radio in macchina e avete un dispositivo Alexa, potete parlare al vostro dispositivo Alexa, perché basta dire Alexa, riproduci Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think big, become big.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: 21:36 di questa domenica 5 luglio, io sono Angelica Baraldi, abbiamo ancora una ventina di minuti a passare insieme, ma prima c'è l'ultima di Sienna Spyro.

Rebecca con Rain. Questo pezzo è diventato una delle suite più famose, più ballate, specialmente qui da noi, in Italia, dove in poco tempo ha conquistato un sacco di premi, tra cui il disco di platino. E mica ha detto in un'intervista che si è ispirato tantissimo al disco pop anni 80.

inglese. Il brano è stato scritto appunto e registrato pochi mesi dopo la tragica scomparsa di Avicii, e sia Kygo che Sandro Cavazza erano stralegati a lui, quindi questo pezzo sicuramente era una dedica per Avicii. Adesso cambiamo un po' genere, arriva un artista che tra poco sarà in Italia, Bruno Mars con On My

0: sentiamo domani mattina. Da Angelica Baraldi è tutto. Buonanotte, belli.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Ave Cetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
3: Ave Cetus.
4: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Tonkita Scopa Biazione Limited, super prezzo 1,99 euro. Spray Quasar, confezione per due, vari tipi, 3,69 euro.
5: Mauris! Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
6: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
7: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
8: Vinto!
9: Hai vinto? Che cosa?
8: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
10: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
11: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
12: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game digital media e agentic AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital. Da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
13: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
14: Sì, facci sognare!
13: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
14: Sì, ma poi dove sei andato?
13: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
15: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella.
2: Globo TV
1: sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.

0: Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
1: Stamattina, ragazzi, guarda come va a finire, infarto in diretta. No, che stavo ridendo e adesso mi è presa un attimo una botta di, capito? Con Giovanni, che insomma è sempre molto calmo, molto morigerato, diciamo così.
2: Comunque l'idea dell'infarto in diretta mi piace, eh?
1: Piace,
2: secondo
1: vero?
2: Me facciamo il picco.
3: Svoltiamo,
2: facciamo il picco.
1: Allora, facciamo così, lo propongo per la prossima stagione. Infarto in diretta, naturalmente a sorte, quindi insomma non è che me lo devo giocare per forza io, anche perché io ce l'ho già avuto.
2: È proprio per quello che sei un ottimo candidato.
1: No. A parte che c'è uno che c'ha i fattori di rischio in questo momento molto più elevati dei miei, non faccio nomi, guardo soltanto verso la sua direzione e non dico nient'altro.
4: È che poi intitolate lo studio a chi appunto si infarta.
1: Come no?
3: Andremo in malore.
4: Giovanni Lucifora.
1: Bravo, andremo in onda la mattina dicendo dallo studio Giovanni Lucifora. Ma
4: pensa
1: ora
4: come ci siamo rimasti male noi quando abbiamo dovuto via la targa e ti sei salvato.
1: Avevate già preparato la targa.
3: Sei pronto, Giovanni?
1: Bello.
4: Il nastro,
1: no, ma io non me ne posso andare, se ne devo andare prima a Gabri Venus perché devo spargere le sue ceneri, quindi ormai questa è
2: però
1: una...
2: sappi che Giovanni ha già preparato il coccodrillo su di te.
0: The Morning Show, domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
5: Info e regolamento su radioglobo.it.
6: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
7: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
8: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
9: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
10: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, campi estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
11: Sai qual è il suono più bello dell'estate? Quello del cartellino. Quando il prezzo scende. Al The Wowside Shopping Center in Viale Donato Bramante a Fiumicino sono arrivati i saldi estivi. Le occasioni non aspettano. Feel the wow!
12: Chuck, motore, azione!
13: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
14: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
13: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Tutto il comparto centrale, così come tutta Italia, sarà investita in queste giornate dal gran caldo. Tempo soleggiato, gradualmente sempre più caldo, con inizio della nuova settimana infatti è attesa questa seconda ondata di calore. Il clima estivo è progressivamente sempre più avvertibile. Sole caldo con punte, come detto, di 35-36 gradi per buona parte della prossima settimana, con punte anche superiori. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Te lo voglio di.
5: Cosa?
4: Te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: Mamma, io mi annoio!
8: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
9: Dentro la città, fuori dal mondo!
8: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
7: Mamma, io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: è in TV.
1: Cercala sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.

0: wait for me, I'll be back.
1: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
2: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
3: Hai sentito?
4: No, cosa?
3: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
4: Davvero?
3: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
4: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
3: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
5: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
6: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
7: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
8: Un disastro.
7: Ah, e le escursioni?
8: Abbiamo naufragato.
7: E tua moglie?
8: È scappata. Con uno del posto.
7: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
8: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
7: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: E allora cambiamo solo l'ora. Chiamiamolo la cicciona. L'ora diventa la cicciona.
2: Deve cambiare i nomi.
3: Ma scusa, i nomi alle settimane, ai giorni, ai mobili, ieri.
2: Perché non le tornano i conti?
1: Perché l'ora.
2: Perché
1: già
2: lei la serva, capito? Non le tornano i conti, quindi si sente.
1: Ma tanto l'ora lo usiamo già per dire adesso, no? Quindi basta, tanto cicciona non si può più usare, usiamolo per dire questo. Cioè, così non buttiamo via una
3: tipo
1: parola.
3: Quanto ci hai messo a venire a piedi fino a qua? Una cicciona.
2: Una cicciona e mezza, penso.
3: Mazza, cicciona e mezza.
2: Però rende l'idea. Però ha senso.
3: Io non so a scavalcarla che a girargli intorno.
2: Esatto. Io te vengo dietro, cioè seguo le tue follie, non so perché.
3: Ma infatti guarda, io resto senza parole a volte.
2: No. Tranquilla, vabbè. Tanto te le cambierebbe lei, quindi certo. Poi pure rimane senza. Anzi, certo. Meglio, almeno non ti scombina niente.
4: Secondo voi, in italiano, a che cosa serve la lettera Q? Per esempio, in greco, la lingua della Pisis, della poesia, dell'epos, dell'epica. La Q non c'è. In italiano a cosa serve la Q? In parole tipo acqua si potrebbe tranquillamente usare la doppia C.
2: È vero.
4: A che cosa serve la lettera Q?
0: Tutto bloccato.
5: Torna domani
0: dalle 16 alle 19
5: solo su
6: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
5: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: on Globo TV.
1: Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
0: Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: E te lo voglio di.
2: Cosa?
1: Te lo voglio di.
2: Che cosa?
1: Senti un po'.
3: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Wait for me, I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: Finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Allora, vedo collegato un Riccardo Di Lazzaro.
2: Sì? Sì. Che dice?
1: Che scrive sul nostro gruppo, quello di Tutto Bloccato, un andiamo bene, probabilmente si è appena collegato.
2: Collegamento bene! diciamo che è collegato nel momento migliore più alto della puntata.
1: Cioè, prima abbiamo parlato del concilio di Nicea del 325 d.C., quando appunto fu stabilito il padre nel credo, quello che ancora viene professato dalla Chiesa Cattolica, che oggi appunto nella festività di Santi Pietro e Paolo.
2: Ma certo, abbiamo fatto anche proprio l'esegesi di questa festività dei santi patroni di Roma.
1: Non solo, anche i padri della Chiesa, abbiamo scomodato Sant'Ambrogio, scomodato un sacco di San Girolamo, colui che ha tradotto la Bibbia dal greco al latino e dal latino alla famosa Vulgata.
2: E poi così in 2-3 minuti ce li siamo concessi di vecchi ricordi discotecari. Ecco, sì.
3: Dovete mettere la progressive del principe Bismarck.
4: Questa era da Roip o Play Jean. E Trip era un po' troppo. Allora sì, devi avere una bella Roip e navi come treno.
5: Tu buttiera lì per netto, non ti sbagliare.
6: Ah raga, io so solo che ai tempi miei, negli anni 90, c'era il Red Zone per i bucianti. E la gente ci veniva da Roma, ci veniva da Napoli. Io ho trovato gente con la maglietta del Red Zone a Parigi.
7: Veramente si ballava anche al Cube anni fa.
8: Aie credi!
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo.

0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.

saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Dal 7 al 10 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice saldi26 al momento del pagamento e aggiungi un extra sconto del 10% alle offerte già ribassate. 4 giorni, un codice, tante occasioni. Coglile prima che finiscano. Ma ricorda, il codice saldi26 termina il 10 luglio.

solo su Cash Globo ai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Wait for me, I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.